0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Son las 3:32 minutos.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1995.
6: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

volevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Bobinas el tiempo.
1: ¡1995!

0: Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti saranno d'ora in poi conosciuti come il guardiano di Hormuz. Parola di Donald Trump, che in una serie di dichiarazioni sull'Iran è tornato prima a minacciare Teheran sul controllo del traffico marittimo nello stretto, poi ad annunciare un nuovo blocco navale USA nel paese e quindi ad anticipare nuovi raid contro il nemico lanciati in serata. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina in seguito alla avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. Proprio ieri, dalla riunione dei volenterosi a Parigi, era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre del 2024. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il calcio, c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, farete un po' di fatica ad alzarvi oggi. Avrete la sensazione di non essere riusciti a riposare a sufficienza. Nonostante questo, cercherete di caricarvi di energie positive ed infonderle anche agli altri. Toro, il contatto con gli altri vi farà sentire bene oggi. Vi piacerà perdervi in mezzo alla folla, magari in compagnia di un gruppo di amicizie o insieme alla famiglia. Cercherete in tutti i modi di fuggire dalla solitudine. Gemelli, continuate a commettere dei piccoli errori sul posto di lavoro. Si tratterà di questioni di poco conto, ma che vi metteranno profondamente in imbarazzo. Potrebbe essere utile alzare la soglia della vostra attenzione. Cancro, sarete molto diretti con gli altri e darete sfogo a tutti i vostri pensieri senza riflettere sulle possibili conseguenze. Alcune reazioni vi lasceranno sbalorditi. Leone, potrete contare oggi su una salda autostima, la vostra. Sarà un elemento molto importante perché vi aiuterà a muovervi con sicurezza e a vivere le situazioni con molta meno ansia del solito. Vergine, oggi ci saranno delle situazioni che non favoriranno la vostra serenità interiore. In particolare la vostra vita di coppia andrà incontro ad alcune incomprensioni. Cercate di risolverle con il cuore aperto. Bilancia, oggi avrete parecchio tempo da dedicare a voi e a ciò che amate fare. Dedicatevi allora ai vostri hobby e a quelle attività che avete un po' accantonato per il troppo lavoro. Se vi va, socializzate di più. Scorpione, la sicurezza in voi non vi mancherà oggi. Sfruttate allora questa caratteristica per prendere le distanze da determinate situazioni. Sarete forti e pieni di grinta. Sagittario, la famiglia e gli amici vi faranno tornare il sorriso sulle labbra oggi. Per voi sarà meraviglioso trascorrere del tempo insieme alle persone care. Vi sentirete proprio rigenerati. Capricorno, l'idea di cominciare una nuova relazione di coppia vi spaventa alquanto. Per il momento preferite concentrarvi solo sulla vostra crescita personale. E va bene così. Acquario, non lasciatevi scoraggiare dai piccoli imprevisti. Anche se troverete qualche ostacolo sul vostro cammino, saprete come superarlo. Armatevi di tanta pazienza e determinazione per gestire i fastidi passeggeri. Pesci, una buona organizzazione vi aiuterà a non perdere la bussola nei momenti di stanchezza. Sul fronte economico le finanze non saranno stellari, ma vi garantiranno comunque una buona stabilità. Oggi vi saluto con questo proverbio cinese: solo nelle avversità si rivelano i veri sentimenti. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: 1979.
1: Adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: insieme al Comedy Radio Show per un martedì scoppiettante. Non sono sola, è tornata la nostra Cecilia.
1: Ciao a tutti, sono Cecilia Pedrosa e con noi Alessandra Bellotti.
0: Cecilia che ci farà compagnia tutta la settimana e chissà se non per tutta l'estate, oramai l'avete capito. Ecco, che cosa ci proponi oggi? Di cosa ci parli?
1: Oggi parliamo dei gruppi WhatsApp, soprattutto si creano in questo periodo estivo, dice che aumentano proprio tantissimo, e anche di nomi imbarazzanti.
0: Ah beh sì, per fare l'aperitivo, per fare la festa, per incontrarsi, beh sì. Nomi imbarazzanti sui gruppi WhatsApp, credo che tutti noi almeno un gruppo imbarazzante ce l'abbiamo. E però prima ancora parleremo del genio della settimana, che non vi voglio spoilerare troppo, vi dico solo che andremo a Delhi, dove è scoppiato un caso incredibile che riguarda un hotel di lusso e una presunta truffa durata quasi 2 anni. Cioè, caspita, incredibile. Tra poco vi racconto meglio i dettagli e poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, mestieri che volevamo fare da grandi. Un lungo album di mestieri che tu che volevi fare da grande?
1: A me sarebbe piaciuto fare o l'astetista o la parrucchiera o l'avvocato.
0: Ok, avvocato. Io per esempio l'avvocato di Roma. E i bambini poi hanno un sacco di fantasia. A me capita spesso di intervistare bambini magari durante qualche evento: che cosa vuoi fare da grande? La principessa, cosa vuoi fare? La stella marina, tipo ti danno delle risposte. Io da grande volevo fare, anzi ve lo racconto dopo, perché mia mamma mi diede una risposta diciamo intelligente, che poi mi permise di fare un po' quello che volevo. In effetti, tra poco al Comedy Radio Show.
2: Radio Kalima.

0: adesso inizia questo martedì insieme qui al Comedy Radio Show con il genio della settimana. Allora, il genio della settimana non è necessariamente una persona geniale, ma
1: non
0: a volte
1: è quello della lampada, i no. tre desideri, no.
0: Assolutamente, a volte anzi sono persone molto stupide. Lascio decidere a voi poi se sono genio o meno. Questo devo dire che c'è del genio, del genio maligno, ma c'è. Allora, andiamo a Delhi, dove è scoppiato questo caso incredibile che riguarda un hotel di lusso. Secondo alcune indagini che sono state fatte, un uomo avrebbe soggiornato al Rosit House, si chiama, un hotel a 5 stelle, per 603 giorni senza pagare il conto.
1: Ecco, ma ha fatto?
0: Ah, ecco, è quello che vorrei sapere anch'io, perché, boh, vabbè, allora, innanzitutto diciamo che tutto sarebbe iniziato il 30 maggio del 2019, quindi

0: termine per definire questa cosa. Tu crediti già ricco e lo sembri, capito come?
1: Sì, sì, quindi sono proprio frasi motivazionali, proprio per attirarsi la fortuna.
0: Sì, più che altro hai un atteggiamento di uno che ha un sacco di soldi, quindi magari non ti vengo a chiedere il conto perché so già che tu ne hai. Ora andiamo meglio nel dettaglio. Diciamo che la parte più controversa è la gestione interna, perché in teoria quando un cliente supera una soglia di debito importante, non importa quanto sia ricco, comunque lo staff dovrebbe intervenire subito, no? Avvisare la direzione e chiedere proprio il pagamento, oppure interrompere il soggiorno. Non è bello cacciare qualcuno, però bisogna farlo, no?
1: Certo.
0: In questo caso, secondo la polizia, queste procedure non sono state rispettate, quindi gli investigatori sospettano anche che alcune fatture possano essere state alterate o gestite in modo irregolare, forse per permettere all'uomo di restare così a lungo senza essere fermato. Magari aveva qualche talpa all'interno dell'hotel, non lo so. Comunque la vicenda, riportata da un sacco di testate, soprattutto americane ovviamente, è ancora aperta, cioè a distanza di anni, e sta portando le indagini non solo sull'ospite ma anche proprio sui possibili responsabili all'interno dell'hotel. Cioè, dopo quanto è passato? Cos'era? 2019? No, fino al 2022, sono passati 4 anni e ancora non hanno capito questo come ha fatto, perché in effetti è un po' strano.
1: No, ce lo raccontasse, perché magari andiamo pure noi a soggiornare.
0: Scriveteci
1: a un albergo a 5 stelle.
0: Scriveteci se qualcuno sa di questa storia, anche perché non c'è il nome adesso qua in questo articolo che ho trovato. Comunque la domanda è: come può qualcuno restare in un hotel di lusso per quasi 2 anni senza che nessuno intervenga davvero? È veramente assurdo, e infatti fa parte
1: troviamo
0: della rubrica
1: Strano Ma Vero. E lo contattiamo, così ce lo facciamo raccontare.
0: Così impariamo da lui.
1: Esatto.
0: Ma manco una notte riusciamo a fare io e te, Ceci.

0: mano dell'uomo che è stato 603 giorni senza pagare il conto di un hotel di lusso. Stiamo parlando di 2 anni circa, no, 2019, 20, 21, 22, 3 anni, per un conto totale di 55.000 euro mai pagate, che tra l'altro mi sembra anche basso, perché comunque 3 anni sono tanti, a notte, vabbè, tralasciando i conti.
1: E hanno fatto un forfè.
0: Ma infatti c'è qualcosa che non torna. Genio della settimana, genio sì, da una parte, perché comunque
1: grande, grande genio, come grande mente diabolica.
0: Cioè, la cosa fa ancora notizia, perché a distanza di 4 anni non si è ancora capito come lui abbia fatto, e si sta indagando sull'hotel che forse l'ha un po' favorito. Andiamo ai messaggi. Andrea ci scrive: 603 giorni in hotel senza pagare, io dopo 3 notti già mi sento in colpa a usare il minibar. Succede. Noi poveracci, noi, parlo per me.
1: No, lo sai, lo
0: parlo
1: sai,
0: per me.
1: Lo sai che faccio io, che fa anche mio fratello.
0: Io ho paura per il minibar quando
1: vado in hotel. No, allora, mio fratello di solito va al supermercato, compra diverse cose, le mette nel frigorifero, quindi consuma
0: e quello consuma che le sue.
1: Esatto, e poi rimette le cosine al minibar, perché sono carissime.
0: Sì, in effetti. Ma anche per esempio in nave succede. Vabbè, comunque, ecco, sicuramente noi siamo di un'altra categoria. Andiamo da Sara, che dice: ma com'è possibile che nessuno si sia accorto di nulla per tutto quel tempo? Qui non è solo furbizia, è proprio un film. Sara, l'abbiamo chiesto a voi. Io speravo che qualcuno di voi ne sapesse di più, perché ho cercato e ricercato ma non ho trovato nulla a riguardo. Concludiamo con Marco, che dice: altro che vacanza lunga, questo ha fatto il master in vita in hotel a scrocco. Si potrebbe essere un po' il titolo di un programma, sai, quelli sul Real Time.
1: A me vita da scrocco. Non è che magari questo era l'amante di qualcuna che lavorava lì in albergo?
0: Sì, qualcuno che si occupava però delle fatture, appunto. Qualcuno di importante. Beh, comunque posso dire, questo lo devo dire, e non mi interessa se c'è qualcuno di voi all'ascolto che è pieno di soldi, ve lo dico: più avete i soldi più siete tirchi. Tiè.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pecax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti, 15enne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Tragedia sfiorata a Corigliano Calabro, dove una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo. Trasportata in ospedale ha riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. La caduta sarebbe stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia 15enne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime è ancora giallo. Il calcio: Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile, senza fare le cose in modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Mille

0: la triste storia di, dell'uomo che è stato un'infinità in un hotel di lusso senza pagare il conto. Tra poco avremo l'appuntamento alla Sicilia.
1: Appuntamento alla Sicilia.
0: Alla Sicilia.
1: Mi piace questa cosa.
0: Appuntamento sì. Con l'argomento del giorno alla Sicilia.
1: Parleremo di WhatsApp, soprattutto che si creano questi gruppi immensi, tanti, soprattutto in questo momento dove stiamo al mare, dove conosciamo più persone, ma è una cosa veramente...
0: Facciamo il gruppo del gruppo del gruppo, il gruppo del esatto. Venerdì, il gruppo del giovedì, il gruppo della spiaggia, il gruppo del calcetto, il gruppo... E quindi anche un po' i nomi assurdi che diamo a questi gruppi.
1: È
0: ma
1: vero.
0: Tu mi svelerai anche i tuoi gruppi strani.
1: Certo.
0: Anche io. Tra
1: claro.
0: Poco.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

Divum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: sappiamo, non c'è bisogno insomma di ripeterlo, fa caldo, è estate, ma tra le cose belle dell'estate, oltre il mare, il sole, gli amori, ci sono anche i gruppi WhatsApp, forse, per chi li ama, perché c'è anche chi li odia, e c'è una statistica precisa che la nostra Ceci ha trovato per noi.
1: Allora, i gruppi WhatsApp delle vacanze sono il buco nero dell'attenzione estiva. Statistica l'uso degli smartphone dicono che durante i mesi di luglio e agosto lo scambio di messaggi di gruppi aumenta, pensate, del 130%.
0: Tantissimo, più del 100%.
1: Infatti organizzare una semplice cena per 6 persone diventa un negoziato internazionale degno dell'ONU. 45 messaggi solo per decidere l'orario, 20 risposte con la stessa emoji della birra e la geolocalizzazione inviata 3 volte perché qualcuno si perde.
0: Sì, perché poi sì, si fa sempre il, diciamo, il gruppo perché fa comodo, in effetti, no?
1: Sì.
0: Dare le informazioni per quella sera, però poi ci dimentichiamo di cancellarlo, oppure
1: esatto,
0: magari cambia nome nel tempo.
1: Sì, sì. Allora parliamo di nomi assurdi su WhatsApp, ad esempio, visto che siamo in estate, il gruppo Ibiza Trash 2026.
0: Bello Ibiza Trash.
1: Sì. O pastori di pinguini, visto che ieri abbiamo parlato
0: dei pinguini,
1: sì, la
0: sì,
1: popò.
0: Sì. Ognuno di noi ha un po' dei gruppi particolari. Sì. Sì, ce n'è un altro, per esempio, che si chiama I Tre Moschettieri, però lui ci tiene a precisare che sono in 7.
1: Pensate. O quelli che sto uscendo e sono in pigiama, ad esempio, o cercatori di peli nell'uovo sodo.
0: Questo mi piace, è molto così.
1: Ah, poi c'è questa associazione psicologi falliti.
0: Questo non è chiaro se sono realmente loro psicologi, ma non credo.
1: O il club del divano riscaldato.
0: Qua potrei far parte io di questo
1: capirai
0: gruppo.
1: Anch'io. O disoccupati con stile.
0: Disoccupati con stile. Beh, però io ho un gruppo che si chiama Radio Padel.
1: Ah, carino.
0: Perché ho un gruppo con alcuni amici e colleghi della radio. Ma perché Radio Padel in realtà? Perché io, devo dire la verità, odio è una parola forte, però insomma mi stanno parecchio antipatici quelli che giocano a padel.
1: Perché?
0: Perché sì, perché secondo me è la moda, adesso c'è la moda del padel come la moda del sushi, allora tutte le volte che qualcuno mi chiede se voglio andare a giocare a padel diventa mio nemico giurato. E tra questa lunga lista di persone c'è un mio amico che mi ha chiesto più volte di giocare a padel e gli ho detto: guarda che tu, se me lo chiedi ancora una volta ti stacco l'amicizia, come si faceva a scuola. E quindi, avendo questo gruppo con lui e un'altra persona, ho deciso di chiamarlo Radio Padel per proprio schernirlo davanti a tutti. Non è un nome molto, diciamo così, originale, però mi fa sorridere. E scriveteci i vostri.
1: Esatto, qual è il nome più stupido del gruppo WhatsApp estivo in cui siete ancora intrappolati?

0: martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983 prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: esatto, soprattutto siccome è estate, spesso accade insomma di incontrare nuove persone, avere nuovi appuntamenti anche di gruppo, fare nuove cose. Abbiamo parlato di gruppi WhatsApp che sono sempre più crescenti, soprattutto d'estate, e anche i nomi assurdi dei gruppi WhatsApp, e abbiamo chiesto a voi di raccontarci un po' le vostre, i vostri messaggi, i vostri gruppi, le vostre esperienze con i gruppi WhatsApp.
1: Annalisa, sono ancora dentro le chat quelli della grigliata del 2024. Nessuno scrive niente da 2 anni, ma ogni tanto qualcuno manda per sbaglio un meme e riparte il calvario.
0: Sì, ah, guarda, posso dirti, mi hai fatto venire in mente, io sono ancora nel gruppo di famiglia del mio ex.
1: Che ci stai a fare?
0: Che come faccio a uscire? Dimmi tu.
1: Abbandona.
0: No, è brutto. Poi si vede Alessandrina ha abbandonato.
1: Sì, pure questa
0: e
1: cosa
0: mi piglia malissimo.
1: Uno non potrebbe abbandonare senza farlo sapere.
0: Esatto. Scriviamo a Meta chi dobbiamo. No, sai che cosa mi è venuto in mente? In realtà, siccome il gruppo l'ho creato io anni fa, ovviamente, io sai cosa faccio adesso? Lo faccio oggi quando torno a casa. Tolgo lui. Lo caccio via, si
1: perché
0: può
1: gli
0: fare.
1: Altri ti stanno simpatici.
0: Sì, certo, no, mi fa piacere rimanere in contatto con il resto della famiglia. Beh, però lui lo levo.
1: Beh, molto intelligente.
0: Deciso.
1: Christian dice: io ho silenziato il gruppo delle vacanze per sempre. Ogni tanto lo apro e ci sono 400 messaggi non letti. Non so cosa abbia deciso. Io mi presento direttamente al ristorante.
0: Beh, quello è vero che uno non legge, no? Però io un'altra cosa che odio è le notifiche quando tu le lasci chiuse. Uh-huh. Mi danno fastidio, sono un po' ossessiva compulsiva. Quindi piuttosto apro e scrollo senza magari leggere. Però se c'è una chat con 47 messaggi col numero scritto in rosso, io me ne vado fuori di testa, devo aprire per forza.
1: Ti credo, perché sei curiosa. Anche
0: no,
1: a me succede.
0: No, mi dà fastidio che è una cosa lasciata in sospeso che non ho finito di fare, ma te l'ho detto, ho problemi un po' ossessivi compulsivi.
1: No.
0: Abbiamo un altro messaggio che è meglio.
1: Valeria, la mia amica ha creato il gruppo Lauretta si sposa a Mykonos. Siamo in 40 donne dentro, il telefono vibra talmente tanto che sembra un frullatore.
0: Un frullatore, ha detto, eh?
1: Frullatore.
2: Radio Calima.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
5: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
6: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
7: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
6: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
7: Así la quiero yo.
6: Una bandera.
7: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
6: Islas Iguales.

0: dopo la triste storia di colei che sta ancora nel gruppo WhatsApp della famiglia dell'ex, cioè io, no scherzo, dopo aver parlato di gruppi WhatsApp nomi particolari, tra poco torna la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, mestieri che volevamo fare da grandi.
1: Ah, che interessante questa cosa, mi piace.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro il Teheran, avverte che è solo l'inizio. In un'intervista il tycoon ha poi sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito. Kiev anche stanotte sotto le bombe russe, intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, presente anche Mattarella. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. Oggi in CDM l'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche la DDL sicurezza, con una nuova stretta anti-Maranza. Ennesima ondata di calore sull'Italia, oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, farete un po' di fatica ad alzarvi oggi. Avrete la sensazione di non essere riusciti a riposare a sufficienza. Nonostante questo, cercherete di caricarvi di energie positive ed infonderle anche agli altri. Toro, il contatto con gli altri vi farà sentire bene oggi. Vi piacerà perdervi in mezzo alla folla, magari in compagnia di un gruppo di amicizie o insieme alla famiglia. Cercherete in tutti i modi di fuggire dalla solitudine. Gemelli, continuate a commettere dei piccoli errori sul posto di lavoro. Si tratterà di questioni di poco conto, ma che vi metteranno profondamente in imbarazzo. Potrebbe essere utile alzare la soglia della vostra attenzione. Cancro, sarete molto diretti con gli altri e darete sfogo a tutti i vostri pensieri senza riflettere sulle possibili conseguenze. Alcune reazioni vi lasceranno sbalorditi. Leone, potrete contare oggi su una salda autostima, la vostra. Sarà un elemento molto importante perché vi aiuterà a muovervi con sicurezza e a vivere le situazioni con molta meno ansia del solito. Vergine, oggi ci saranno delle situazioni che non favoriranno la vostra serenità interiore. In particolare la vostra vita di coppia andrà incontro ad alcune incomprensioni. Cercate di risolverle con il cuore aperto. Bilancia, oggi avrete parecchio tempo da dedicare a voi e a ciò che amate fare. Dedicatevi allora ai vostri hobby e a quelle attività che avete un po' accantonato per il troppo lavoro. Se vi va, socializzate di più. Scorpione, la sicurezza in voi non vi mancherà oggi. Sfruttate allora questa caratteristica per prendere le distanze da determinate situazioni. Sarete forti e pieni di grinta. Sagittario, la famiglia e gli amici vi faranno tornare il sorriso sulle labbra oggi. Per voi sarà meraviglioso trascorrere del tempo insieme alle persone care. Vi sentirete proprio rigenerati. Capricorno, l'idea di cominciare una nuova relazione di coppia vi spaventa alquanto. Per il momento preferite concentrarvi solo sulla vostra crescita personale. E va bene così. Acquario, non lasciatevi scoraggiare dai piccoli imprevisti. Anche se troverete qualche ostacolo sul vostro cammino, saprete come superarlo. Armatevi di tanta pazienza e determinazione per gestire i fastidi passeggeri. Pesci, una buona organizzazione vi aiuterà a non perdere la bussola nei momenti di stanchezza. Sul fronte economico le finanze non saranno stellari, ma vi garantiranno comunque una buona stabilità. Oggi vi saluto con questo proverbio cinese. Solo nelle avversità si rivelano i veri sentimenti. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1981.

0: che racconta un po' le nostre esperienze anche infantili. Oggi l'argomento è: cosa volevi fare da grande? Io, prima di cominciare questa carrellata di cose molto simpatiche, anche perché i bambini hanno sempre tanta fantasia, intanto vi auguro di fare quello che volevate fare da piccoli, da grandi, cioè che da piccoli pensavate di fare da grandi. Io volevo fare, se sì, la pizzaiola cantante inventrice.
1: Beh, interessante. Esatto. Che cosa ti ha detto la mamma?
0: E mia madre mi disse: ma tu puoi fare, lo puoi fare, tu fai le pizze, inventi delle pizze nuove e nel frattempo canti.
1: Ah.
0: Che sembra una stupidaggine, però io, la piccola Alessandria del tempo, cioè mia madre mi ha messo dentro come dire,
1: un'allegria.
0: No, il messaggio che se vuoi puoi fare tutto.
1: Ah, okay.
0: In effetti, capito? Non è che mia madre mi ha detto: ma che dici, non si fa, o fai questo, o fai quello. Quella risposta, a distanza di tanti anni che ne sono passati, vi assicuro, mi è rimasta impressa. E vabbè, poi alla fine l'ho fatto nella pizzaiola, nell'inventrice e nella cantante. Ma andiamo ai vostri mestieri. Allora, domatrice di leoni. Ora insegno le medie, più o meno uguale.
1: Ma sì, infatti,
0: ci sta.
1: Con tutte quelle belve.
0: Il prete per decidere quando far suonare le campane. Queste sono tutte cose che pensavamo da piccoli, no? Tipo spesso tanti bambini vogliono fare i benzinai perché vedono, adesso non si usa più, però una volta c'era il marsupio del benzinaio pieno di contanti e i bambini sono convinti che i benzinai sono ricchi, capito?
1: Certo.
0: Oppure volevo aprire l'agenzia della vendetta contro i bulli. Beh, nobile,
1: male.
0: Nobile. La turista penso che avremo
1: una vita
0: magari
1: in vacanza.
0: La prof di inglese, ora che sono una prof di inglese voglio fare l'astronauta. Io da piccolo volevo fare il papa. Beh, mi sa che insomma no, tu non sia più in tempo. Poi il custode del cimitero, il benzinaio, vedi? Ecco, abbiamo trovato il benzinaio, pensavo che il malloppo dei soldi fosse loro. Sì, questa cosa io l'ho sentita spesso da diversi bambini dell'epoca, cioè adulti di oggi che lo dicevano da bambini.
1: Adesso vanno direttamente col posto.
0: Adesso no, i bambini non pensano ai contanti nel marsupio. Poi io volevo fare quella che mette la pomata nei cannoli.
1: La pomata.
0: Quello che mette le stelline ai film. Bene. Poi la ricciatrice di code di maiali. La gattara dei Simpson. Io un po' ci sto diventando. L'assaggiatore di cioccolatini. Beh, ottimo lavoro. L'allenatore di Pokémon, giustamente. L'accarezzatore di cani e il genio. Io da piccolo volevo fare il genio e mi rispondevano: guarda che non è un lavoro. Ok, allora il forzuto. O uno o l'altro. Poi la veterinaria, ma solo di formiche.
1: Ma ti immagini? Come fai?
0: La formicaia. Oscillavo tra la contorsionista e la suora. Ma perché? Vabbè. La malata o la politica, insomma, qualcosa che fosse a spese dello Stato.
1: Furba.
0: Poi volevo fare volevo scavare i dinosauri e fare la cubista il sabato sera. Cioè, questa bambina voleva fare penso l'archeologa e poi andare a ballare il sabato sera, giusto?
1: Vabbè, importante divertirsi.
0: Volevo vestire i morti e ci sono riuscita. Che idea del cazzo. Beh, pompe funebri, immagino.
1: Sì.
0: Il benzinaio camionista per fare il pieno gratis e girare il mondo. Basta, con questa finiamo. Tu cosa volevi fare da grande, hai detto?
1: Io volevo fare l'estetista, la parrucchiera, l'avvocato e poi ho fatto tutt'altro. Però dopo a 18 anni ho cominciato a fare la speaker di radio ed eccoci qua.
0: Quindi
1: mio sogno, fare la speaker di radio.
0: Ecco, ripensandoci col senno di poi, allora hai trovato il giusto mestiere.
2: Radio Calima.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: E anche oggi siamo giunti al termine del nostro Comedy Radio Show. Come ti è sembrata questa puntata, Ceci?
1: Che con te il tempo vuela.
0: Wow!
1: Vola proprio.
0: Che bel complimento,
1: sì.
0: Con me, quindi con Alessandra Bellotti, con la nostra Cecilia Pedrosa e con tutti voi, cari amici del Comedy. Quindi il tempo è volato, la puntata è finita, ma tranquilli,
1: però
0: domani ce n'è un'altra.
1: Adesso vieni con me, andiamo al mare perché ti vedo molto pallida.
0: Ecco, niente. Allora, ragazzi, io non so come fare. Cecilia mi sbatta in faccia la sua abbronzatura e c'ha ragione, ci devo sta. E ce l'hai la protezione, però?
1: La 50 per te.
0: Ah, perfetto.
1: Sei pallida.
0: Me l'ha portata, quindi non posso rifiutare. Una proposta che non potrei rifiutare. Molto bene, amici. Allora, noi andiamo al mare e ci sentiamo ovviamente sempre qui domani con Cecilia Pedrosa,
1: Alessandra Bellotti,
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Bentrovati e buon martedì 14 luglio con il GR delle buone notizie. Bere 2 o 3 tazze al giorno di caffè o 1 o 2 tazze al giorno di tè associato a un minor rischio di demenza e una migliore funzione cognitiva. A confermare che il consumo moderato di caffeina e teina possa avere un ruolo protettivo per il cervello è uno studio pubblicato sulla rivista JAMA, condotto da un team dell'Università di Harvard a Boston. Il caffè contiene composti come caffeina e polifenoli che possono offrire neuroprotezione riducendo lo stress ossidativo e la neuroinfiammazione. Una lente a contatto smart, confortevole, a basso costo e senza batteria, in grado di monitorare la pressione intraoculare e rilasciare farmaci per il glaucoma in tempo reale. È l'ultima frontiera della ricerca che apre la strada a una nuova generazione di tecnologie personalizzate per la cura degli occhi. Il dispositivo è frutto di una collaborazione internazionale guidata dall'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong e del Terasaki Institute for Biomedical Innovation. La proteina chiave dell'Alzheimer, la proteina Tau, che forma grovigli nel cervello portando le cellule alla morte, riesce a propagarsi grazie ai neuroni stessi spostandosi dall'uno all'altro e colonizzando aree diverse del cervello. L'ho scoperto lo studio pubblicato sulla rivista Neuron, guidato dall'Università dell'Alabama di Birmingham negli Stati Uniti, che risolve così uno dei misteri principali che avvolgono questa malattia. I dati raccolti confermano dunque che colpire questa proteina rappresenta una strategia fondamentale per rallentare o prevenire la progressione della malattia. C'è chi nasce sotto i riflettori e chi, pur avendoli sempre addosso, sceglie di accenderli solo al momento giusto. È il caso di Shiloh Jolie, che a 19 anni compie il suo primo vero passo nel mondo dello spettacolo con un debutto sorprendente e silenzioso. Nessun annuncio, nessuna campagna mediatica, solo una coreografia, un videoclip e una presenza scenica che non è passata inosservata. La giovane figlia delle due icone di Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt, ha scelto di danzare, lasciando che a parlare fosse solo il suo talento. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-32-98 o sulla nostra pagina web lapaelleria.es.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Esplosioni sono state udite a Manama, capitale del Bahrain. L'ICE di nuovo nella bufera negli Stati Uniti dopo un secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano, rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica, secondo le autorità, ma la dinamica della sparatoria non è ancora chiara. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell'Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Lutto nel mondo della ristorazione toscana. Daniele Fagiolini, chef e titolare dell'antico ristoro Le Colombaie di Catena di San Minato, Pisa, tra i nomi più apprezzati della cucina regionale toscana, è morto all'età di 61 anni. Il cuoco è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella propria abitazione. Siamo allo sport. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. Alle 21 in campo Francia-Spagna. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Da oggi si entra nella fase dell'individuazione del nuovo CT dell'Italia, ha detto invece ieri il presidente federale Malagò. Ed è tutto. A più tardi.

0: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare,

0: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è martedì 14 di luglio. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma dedicato all'Italia, non a caso. Siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e si dice che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, magari, però tanti di voi avranno cominciato la settimana di ferie. Ci siamo noi che vi teniamo compagnia. Ci sarà Gabriele con noi tra pochissimo e arriva anche il martedì sportivamente italiano. Parleremo di Felice Gimondi, ma poi andiamo anche a tavola con la pasta fredda italiana, perché ce ne sono di tantissime varietà e sono anche perfette per essere portate al mare. Non solo questo, ma anche l'agenda, tra pochissimo, da cui iniziamo con le date che hanno segnato la storia del nostro paese, i compleanni, il proverbio del giorno e tanto altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: 1992.

0: parte con questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, martedì 14 di luglio. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, ci siamo già salutati noi. Do quindi il bentornato anche al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, è sempre un piacere essere con te.
0: Anche per me è un piacere. E andiamo subito con un po' di date, vediamo quali sono state le più importanti e significative nella storia d'Italia proprio in questo 14 di luglio.
1: Partiamo con la nostra consueta carrellata e in particolare iniziamo dal 1865, che è l'anno in cui fu toccata per la prima volta la vetta del Cervino, una delle più alte vette delle Alpi. Poi nel 1902 un evento particolare, brutto, drammatico, in piazza San Marco a Venezia crollò il campanile di San Marco, il mitico campanile di San Marco, uno dei più belli della nostra Italia, risalente al X secolo, verrà poi in futuro ricostruito nel 1912. Poi nel 1948 a Roma lo studente universitario Antonio Pallante ferì Palmiro Togliatti.
0: Chiudiamo l'agenda e passiamo ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno del Cancro ancora?
1: Uno di quegli attori che non si possono dimenticare, fanno storia e sono ancora presenti quando vai su Rete 4, ad esempio la sera, le mitiche commedie italiane. Renato Pozzetto, nato il 14 luglio del 1940. Poi Ignazio Moser, nato nel 1992, e Federica Brignone, la scista campionessa, nata il 14 luglio del 1990.
0: Ci sono altri auguri da fare, questa volta però di buon onomastico. A chi?
1: Ah, gli auguri li facciamo a San Camillo dell'Ellis.
0: Quindi auguri a tutte le persone che portano il nome Camillo o Camilla. Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il proverbio: luglio afoso, raccolto generoso.
0: Speriamo che questo luglio sì sia afoso per chi deve partire e andare in vacanze, quindi serve in questo caso il bel tempo, però afoso sì, ma non troppo, eh.

0: vostri messaggi arrivano, sapete come trovarci, sapete dove trovarci. Questi sono i primi del nostro martedì insieme. E guardando e leggendoli un po', abbiamo scelto quelli di Lorenzo e di Francesca, giusto Gabri?
1: Sì, partiamo da Lorenzo che fa tanti auguri a Renato Pozzetto e dice: sei un'icona assoluta, con il ragazzo di campagna hai creato Artemio, il simbolo di chi prova a cambiare vita con una dolcezza che oggi sarebbe virale ovunque. Tu immagini di Renato Pozzetto oggi.
0: Sì, auguri, auguri, auguri, auguri Renato.
1: E poi la nostra amica Francesca fa gli auguri a Federica, il tuo Federica Brignone ovviamente. Il tuo doppio oro e i giochi invernali Milano Cortina resta una delle imprese più incredibili dello sci italiano e il modo in cui ha affrontato l'infortunio del 3 aprile 2025 dimostra la tua forza mentale fuori dal comune.
0: Sì, perché lei esattamente ci ha messo meno di un anno a riprendersi e comunque il suo era stato un incidente non da poco.
1: Infortunio spaventoso.
0: Sì, e qualcuno diceva che non sarebbe più tornata a fare sci e invece lei i primi febbraio, era febbraio giusto? A febbraio 2026.
1: Sì.
0: In occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, insomma, ha fatto ricredere tutti, anche chi la dava per spacciata all'epoca.
1: Infatti esempio grandissimo di resilienza, caduta, si è rialzata ed è tornata in qualche modo a brillare. Grande Federica.
0: E tanti auguri ovviamente.

0: Questo di Verdi, Bianchi e Rossi del martedì che trascorriamo sempre insieme, cari amici, sono Francesca Romana e apriamo una parentesi dedicata allo sport italiano citando un nome, Pietro Mennea. Assieme a Gabriele è proprio di lui che parleremo perché il suo nome porta con sé tanti record, ma soprattutto porta italianità, lustro e orgoglio al nostro paese. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: martedì sportivamente italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, perché è un appuntamento che torna, che noi dedichiamo al mondo dello sport, e oggi ci immergiamo nel mondo della bicicletta, amatissima da tantissimi italiani. Chissà se c'è qualche ciclista all'ascolto proprio in questo momento. Do il bentornato a Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di un protagonista del ciclismo, appunto, verde, bianco e rosso, Felice Gimondi.
1: Un protagonista storico di questo sport, Felice Gimondi, che è uno degli 8 corridori ad aver vinto tutti e 3 i grandi giri, e quindi mi riferisco al Giro d'Italia, al Tour de France e la Vuelta de España. Felice Gimondi pensa a una storia particolare, perché ha partecipato come gregario, quindi il gregario è, diciamo, quell'elemento che fa da supporto al capitano. Quell'anno era Vittorio Adorni, fresco di vittoria nel Giro d'Italia, e non era candidato, quindi ovviamente alla vittoria, era ancora
0: Vittorio.
1: No, no, alla vittoria, la vittoria finale del Giro, e doveva semplicemente fare da spalla. Ma poi l'appetito viene mangiando durante la corsa,
0: o pedalando anche.
1: Anche pedalando, in questo caso soprattutto. Durante la corsa è riuscito a trovare il proprio ritmo, è riuscito a trovare la propria corsa. Adorni, che era il capitano, si è infortunato e si è trovato a gareggiare. A gareggiare e a vincere a un certo punto, perché ha portato a casa il risultato, la mitica maglia gialla. Parliamo del Tour de France del 1965. Il giro collegava Colonia, quindi partiva addirittura dalla Germania, e arrivava fino a Parigi, che è la meta in cui appunto si andava a tagliare il traguardo.
0: Ha avuto la sua grande opportunità, brutto da dire, però insomma, se il suo compagno di squadra non si fosse infortunato, non so se le cose sarebbero andate allo stesso modo, perlomeno in quell'occasione.
1: Esatto, perché poi ha confermato con la vittoria del Giro d'Italia e anche la Vuelta de España del 1968.
0: Quindi lui è verde, bianco e rosso in bicicletta, anche se la sua maglia è gialla, ed è un orgoglio dell'Italia.

0: Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. I Pasdaran hanno colpito anche una base americana in Giordania. L'Unione Europea apre un nuovo cluster nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente di turno Byrne ha accolto con favore lo slancio continuo nella candidatura dell'Ucraina dopo un lungo periodo senza progressi e ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev. La cronaca, omicidio di Martina Carbonaro da Fragola a Napoli. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. L'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio, ha parlato in una dichiarazione spontanea durante l'udienza del processo. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jesi e Sara Di Vita, madre e figlia 15enne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime resta il mistero. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa contro l'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. La causa, presentata davanti a un tribunale federale della California, mira a bloccare la fusione sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e in particolare la sezione 7 del Clayton Act, che vieta gli accordi commerciali che potrebbero limitare la concorrenza o creare monopolio. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, farete un po' di fatica ad alzarvi oggi. Avrete la sensazione di non essere riusciti a riposare a sufficienza. Nonostante questo, cercherete di caricarvi di energie positive ed infonderle anche agli altri. Toro, il contatto con gli altri vi farà sentire bene oggi. Vi piacerà perdervi in mezzo alla folla, magari in compagnia di un gruppo di amicizie o insieme alla famiglia. Cercherete in tutti i modi di fuggire dalla solitudine. Gemelli, continuate a commettere dei piccoli errori sul posto di lavoro. Si tratterà di questioni di poco conto, ma che vi metteranno profondamente in imbarazzo. Potrebbe essere utile alzare la soglia della vostra attenzione. Cancro, sarete molto diretti con gli altri e darete sfogo a tutti i vostri pensieri senza riflettere sulle possibili conseguenze. Alcune reazioni vi lasceranno sbalorditi. Leone, potrete contare oggi su una salda autostima, la vostra. Sarà un elemento molto importante perché vi aiuterà a muovervi con sicurezza e a vivere le situazioni con molta meno ansia del solito. Vergine, oggi ci saranno delle situazioni che non favoriranno la vostra serenità interiore. In particolare la vostra vita di coppia andrà incontro ad alcune incomprensioni. Cercate di risolverle con il cuore aperto. Bilancia, oggi avrete parecchio tempo da dedicare a voi e a ciò che amate fare. Dedicatevi allora ai vostri hobby e a quelle attività che avete un po' accantonato per il troppo lavoro. Se vi va, socializzate di più. Scorpione, la sicurezza in voi non vi mancherà oggi. Sfruttate allora questa caratteristica per prendere le distanze da determinate situazioni. Sarete forti e pieni di grinta. Sagittario, la famiglia e gli amici vi faranno tornare il sorriso sulle labbra oggi. Per voi sarà meraviglioso trascorrere del tempo insieme alle persone care. Vi sentirete proprio rigenerati. Capricorno, l'idea di cominciare una nuova relazione di coppia vi spaventa alquanto. Per il momento preferite concentrarvi solo sulla vostra crescita personale. E va bene così. Acquario, non lasciatevi scoraggiare dai piccoli imprevisti. Anche se troverete qualche ostacolo sul vostro cammino, saprete come superarlo. Armatevi di tanta pazienza e determinazione per gestire i fastidi passeggeri. Pesci, Una buona organizzazione vi aiuterà a non perdere la bussola nei momenti di stanchezza. Sul fronte economico le finanze non saranno stellari, ma vi garantiranno comunque una buona stabilità. Oggi vi saluto con questo proverbio cinese: solo nelle avversità si rivelano i veri sentimenti. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Calima.
1: Sono tanti i messaggi che come sempre ci inviate, cari amici. Sono Francesca Romana, c'è il nostro amico siciliano Gabri con noi, perché noi ovviamente siamo verdi, bianchi e rossi, e quindi onoriamo regione per regione. Ciao Gabri.
2: Ciao, però mi volevi discriminare?
1: Ma no, assolutamente, per carità. Sei uno dei nostri orgogli di verdi, bianchi e rossi.
2: Speriamo.
1: Rappresentando la Sicilia. E sono tanti i vostri messaggi. C'è Felice che ci scrive: ciao ragazzi, bella sfida, che anzi belle sfide, Felice, in questi giorni al Tour de France. Sì, perché è cominciato e leggevo tra l'altro che terminerà il 26 luglio, domenica 26 luglio, quindi ancora abbiamo parlato di Felice Gimondi. Lui ha partecipato e ha vinto al Tour de France, quindi messaggio ad hoc che cadeva a pennello questo. Ci scrive invece Giulia che dice: ragazzi, io sono una giovane ciclista, ho visto, conosco bene la storia di Felice Gimondi e mi piacerebbe molto eventualmente replicare le sue gesta. Giulia, non bisogna mai mollare la spugna, anzi bisogna crederci in queste cose, passo dopo passo, anzi pedalata dopo pedalata, poi così come ha fatto Felice Gimondi magari potresti riuscirci.

0: si va nel sud Italia ora. Andiamo a tavola perché dopo il primo, dopo il secondo e dopo il contorno ci vuole un bel dolce, soprattutto adesso che è estate. Non è molto leggero, però oggi assieme a Gabriele, cari amici, vi portiamo tra Calabria, comunque sud Italia, per parlare di cremolata, perché ci vuole qualcosa di fresco che addolcisca i nostri pasti. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
5: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
6: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.

0: È il martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Arriviamo alla parte dedicata al cibo, alle eccellenze ovviamente italiane, quindi si va in tavola. Do il bentornato dalla Sicilia con furore al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao mitica Fra.
0: E parliamo di piatti estivi, perché ce ne sono veramente tanti, a partire dall'antipasto per poi arrivare alla frutta e al dolce.
1: È un po' una combo, Fra, tra il piatto estivo, che quindi evoca in qualche modo freschezza, e quello che ci serve anche per fare una buona pausa pranzo, no? Perché siamo tutti un po' di fretta. Chi si sta trascinando in questo luglio lavorativo,
0: chi magari
1: sa...
0: invece si trova al mare e vuole fare quindi qualcosa di veloce, di fresco e che poi gli permetta, senza aspettare le famose tre ore di quando eravamo più piccoli, di fare il bagno immediatamente,
1: chissà
0: subito,
1: se tu
0: dopo poco.
1: Ci credi ancora alle tre ore?
0: No, però sì, ecco, mettiamola così.
1: In parte. Comunque, quali piatti animano, diciamo, la cucina italiana dei nostri anche amici ascoltatori? Innanzitutto la pasta fredda, che è un must immancabile, un piatto leggero, idratante e tipicamente mediterraneo, che si fa con pasta corta, pomodorini, mozzarella, basilico e tanto olio extravergine. Poi gli altri immancabili: la caprese, mozzarella, pomodoro, basilico, il couscous mediterraneo, cetrioli,
0: buono,
1: pomodorini, olive, feta.
0: Ma e c'è anche chi ci mette i gamberetti nel couscous.
1: Anche i gamberetti. E poi l'insalata di riso, quello che ti fa tua mamma, mia mamma, insomma le nonne.
0: Che bontà.
1: Tonno, mais, olive,
0: anche
1: un grande classico.
0: Apro e chiudo una parentesi sull'insalata di riso: ogni famiglia la fa a modo suo. Ad esempio, a casa mia non si mettono i sottaceti, cioè si fa con riso, mais, wurstel, carote, olive nere e olive verdi e un po' di maionese. Non si mettono sottaceti.
1: E per esempio da me invece i sottaceti ci sono, ma non può mancare l'uovo sodo.
0: No, ecco, l'uovo sodo, quello a me manca. Però insomma, sono questi un po' dei piatti che saranno i protagonisti di quest'estate 2026, come delle altre d'altronde.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Termina qui il nostro martedì insieme. Ringrazio Gabriele, il nostro amico direttamente dalla Sicilia, che è stato qui con noi. Vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì, nel giorno un po' giro di boh della settimana. Ciao a tutti e a domani con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Pero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Lemon Tree, i Fool's Garden su Radio Calima. Buongiorno Barbie.
1: Buongiorno
0: Pieraldo.
2: Buongiorno.
0: Guarda, wow. Guarda che camicia con tutti i pappagallini, guardali, è incredibile, eh? Hai visto? Proprio canario in questo caso. Proprio come. Ma qui quando passi per Playa dell'Inglese, ogni palma ci sono tutti i vari pappagalli che ti salutano, fanno un baccano,
2: esatto,
0: un casino.
2: Anche le cucaracce sotto.
0: Sì, vabbè, quello è.
1: I pappagalli fanno.
0: Oh, buongiorno Barbie. Ovviamente
1: buongiorno.
0: Io sono un po' cotto perché ieri sera c'è stata qui a San Fernando, a Maspalomas, no? Vivo per la musica, con insomma un bellissimo cast. È stata una bellissima esperienza, tanta gente e ovviamente tante canzoni. Poi siamo andati a mangiare tutti insieme tardi.
1: E quindi Roby non ci è abituato.
0: Non è che non sono abituato.
2: Non ha l'età,
0: no? Io non sono, no, sono abituato a fare tardi, non è quello il problema, però non sono più abituato a mangiare tardi, no? Quindi mangiare una pizza a mezzanotte e mezza, cioè alle 5 ancora era lì. Vabbè, questi sono problemi miei, agli ascoltatori non interessa assolutamente. 11.09, questa è Calima de Magnana con Roberto, Barbara e naturalmente Pieraldo.

0: Giorgio Gabbani, Summer Funk tra le canzoni di questa estate. Partiamo Barbie, vediamo un po' cosa ci regaliamo come prima notizia di oggi, che io spero sempre sia una buona notizia, poi quella che arriva arriva,
1: quel che c'è c'è. No, in realtà si parla di sanità, no? Perché il tema, il titolo è: soltanto 1 su 10 persone che vanno alle Canarie riesce ad ottenere sita con suo medico di cabecera entro le 24 ore. Ecco, io vorrei conoscerlo quel 1 su 10.
0: Io l'ultima volta ci ho messo una settimana e esatto, sono già fortunato, mi dicono, no? Esatto. Tu Pieraldo come stai come tempi?
2: 10 giorni.
0: 10 giorni,
1: sì. 10 giorni, esatto.
2: No, infatti uno non va. Uno se ha bisogno di qualche cosa va all'urgenza, va al pronto soccorso.
0: Sì, a volte sì, e conviene, perché fanno prima da questo punto di vista.
1: Ma a parte sì, cioè nel senso che uno dei motivi per cui le urgenze sono praticamente al tracollo quasi sempre è proprio legato appunto al fatto che per ottenere una visita medica dal tuo medico di cabecera, per magari semplicemente ti prescriva un antibiotico contro il mal di pancia o una cosa così che normalmente non avrebbe bisogno di scomodare il servizio di pronto soccorso, però giustamente dato che anche in questo caso è molto difficile ottenere appuntamento con appunto il proprio medico di cabecera a causa di una, diciamo, fatale assenza di organico sostanzialmente, nel senso che manca personale, quindi ci si trova un po'
0: sì, manca personale appunto. E sono aumentati poi le persone, i pazienti in generale, quindi è una situazione abbastanza disastrata. E comunque l'abbiamo detto più volte Barbie, e mi sembra che dopo il Covid la situazione sia decisamente peggiorata, no?
1: Infatti qua si parla che è presente dal 2015 che non si aveva questo record negativo, insomma, di attesa appunto per quanto riguarda la possibilità di andare al medico di cabecera, per non parlare poi delle visite specialistiche, cioè lì ci sono dei settori che per esempio quelle di...
0: C'è Pieraldo che fa così come...
2: il mio vicino di casa è stato convocato l'altro giorno all'ospedale ed era spaventato perché non si ricordava più perché era un cardiogramma sotto sforzo di 2 anni fa. Dopo 2 anni lo chiamano,
0: sì, uno deve,
2: si è spaventato,
0: lo deve segnare in agenda, perché uno rischia di perdersi anche gli appuntamenti, no?
1: Ma io ancora sto aspettando quello di allergologia per l'allergia per mia figlia dopo 4 anni che l'ho fatta vedere privatamente, perché se no, se uno ha un problema serio, poi un po' questo è il problema, nel senso che qui, come lo diciamo spesso, praticamente quasi tutti abbiamo un seguro privato, perché non, che cioè nel senso che ci permette di andare tramite cliniche private ed avere dei tempi di attesa un attimo leggermente più umani rispetto...
0: Sì, ma neanche troppo, perché io per esempio che ho un seguro privato, ultimamente per una visita medica ci ho messo una settimana, quasi 10 giorni di attesa, quindi non è che è cambiato poi tanto, è ovvio che
1: vabbè,
0: poi alla fine...
1: una visita medica specialistica.
0: Il medico, l'equivalente del medico di cabecera del seguro, ok? No, 7 giorni per avere un appuntamento, quindi non è che sia cambiato molto. Certo che chi ci sta ascoltando in questo momento da fuori dice: beh, allora le Canarie non funziona niente per quanto riguarda la sanità.
1: Funziona, infatti,
0: è la velocità, diceva... cioè, esatto. Che poi è una cosa tipicamente un po' delle Canarie, no? Cioè del magnana, sappiate che il magnana è anche in questa
1: città, esatto, no? Potete aspettare un paio di giorni ad avere un infartino per favore, perché non c'è spazio,
0: c'è un sì però,
2: sì, vai. Però nel senso che se hai qualche cosa di serio e vieni inserito in un protocollo, poi non ti mollano più.
0: Ah, sì,
2: io che sono cardiopatico, tra l'altro devo fare una visita domani, ecco, sono seguito benissimo da parecchi mesi, mi telefonano, mi seguono, veramente eccellente.
0: No, su questo è vero, è quando poi sei entri in un protocollo, una volta che sei seguitissimo.
1: Assolutamente.
0: Però ecco, l'importante è riuscire
1: a entrare. Sono bravi, però devi riuscire ad entrare nelle loro grazie.
0: Va bene, c'è la pubblicità su Radio Calima e dopo c'è Madonna con Cristina Aguilera, un salto nel 2010 con Moves Like Jagger.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Eccoci in diretta naturalmente qui dallo studio di Gran Canaria e la nostra Barbara invece dallo studio di Fuerteventura, il nostro Pieraldo che sta qui davanti a me, eccolo lì.
1: Sono qua.
0: Sei là.
2: Bello come il sole.
0: Hai visto? Allora, di cosa vogliamo parlare invece, Pier?
1: Ma oggi è uscita una notizia sui giornali che noi conoscevamo già, che dice una cosa curiosa. Agli italiani piace comprare la casa in Spagna.
0: Una novità.
1: Sì, una novità. Però adesso hanno scritto, hanno dato alcuni numeri.
0: È incredibile.
1: Ecco, sembra, gli italiani in Spagna l'anno scorso hanno comprato circa 9.000 case, e questo non ha un grande significato, se non che la cosa curiosa è che il 75%, quindi 3 su 4 delle persone che comprano casa in Spagna sono italiani che in Spagna ci abitano, quindi non è il turista che compra la casa, gente che ha la residenza. Fra le zone, ecco, dove diciamo gli italiani amano comprare ci sono ovviamente le Canarie, dove sono i compratori maggiori, perché nel 2025, se noi guardiamo gli stranieri, il 25%, quindi una su quattro delle case vendute, sono state vendute a un italiano piuttosto che a un cinese. Ok, cinese è ancora qua. No. È curioso perché le zone della Spagna dove gli italiani hanno acquistato di più nel 2025 sono nell'ordine: prima Barcellona, poi abbiamo Madrid, poi abbiamo Valencia, poi Arona, quindi Tenerife, poi abbiamo l'Oliva, quindi credo che ne abbia comprato un po', probabilmente
0: anche tu, Barbara, vero? All'Oliva hai preso hai preso solo il drink con l'Oliva dentro?
2: No, io adesso vado a fare banco, ma ti compro un paio di case con
1: Dopo l'Oliva abbiamo Alicante, e poi abbiamo Adeje, quindi Tenerife, e solamente all'ottavo posto arriva San Bartolomé de Tirajana, quindi Las Palmas.
0: Quindi qua intorno a qui hanno comprato poco.
1: Sì, qui noi a Gran Canaria abbiamo all'ottavo posto San Bartolomé Tolomea, all'undicesimo posto Las Palmas. Beh, Barcellona è anche molto più grande, ovviamente.
0: Certo, e poi comunque c'è il mito, no, di Barcellona. Loro bello. In qualche modo giocano un po' come si sentono un po' la Milano, no, spagnola, eccetera. Beh, sono due cose comunque completamente diverse. Volevi dire qualcosa di riguardo?
2: Sì, a me più che Milano, allora, nel senso che ho sempre fatto un po' questo paragone tra Madrid e Barcellona. A me Madrid sembra la Milano di Spagna, mentre Barcellona mi sa un pochino più della Roma, no? Un pochino più ciaciari, c'è il mare, c'è un mare, po' più.
0: Ma sì, non lo so, forse sì, però io che insomma le amo entrambe, devo essere sincero, ho un debole più per Madrid. Mi piace di Madrid questa maestosità di queste vie molto grandi, la capitale, cioè gli spazi enormi. L'unica cosa di Madrid è che fa d'inverno fa un freddo cane, d'estate fa un caldo infernale,
2: un caldo
0: perché
2: porco.
0: È in una conca in mezzo alle montagne. Quindi non c'è proprio circolazione d'aria, questa è un po' la situazione. Dicevi, Pieraldo?
1: No, di Madrid io che veramente non sopporto è l'aeroporto, che è grande forse come mezza Madrid, dove c'è gente probabilmente che vaga da anni.
0: No, ma poi un'altra cosa nell'aeroporto di Madrid, ma questo un po' anche a Barcellona, quando atterri, cioè il momento di taxi, cioè il momento dalla pista d'atterraggio fino ad arrivare poi all'attracco, cioè dura un'eternità. È più lungo il viaggio dalla pista d'atterraggio al gate che è tutto il viaggio. Se
1: quando arrivi al terminal devi trovare il terminal giusto, perché se lanci la monetina su quattro terminal, e poi dall'inizio alla fine terminal, per esempio il terminal 4, sono chilometri.
2: Cioè tu quando vedi poi la lettera dell'alfabeto che corrisponde al tuo gate, incroci gli occhi quando vedi 25 minuti al gate. Inizia a sudare freddo.
0: Poi un'altra, per esempio, particolarità, per esempio, dell'aeroporto di Barcellona è che l'uno e il 2, i due terminali, non sono praticamente uno in fronte all'altro, ma per passare da un terminale all'altro non è una cosa proprio semplice. Se uno ha i voli interni, quindi non so, Iberia, Vueling, eccetera, che sono tutti a un terminal, no? E devi andare poi passare a quell'altro, è una follia, perché se non fai attenzione perdi anche anche il volo nel, se c'hai un ricordo.
2: Un'ultima chicca, che sì, questo lo consiglio ai nostri ascoltatori se mai vi dovesse capitare: noi una volta stranamente eravamo in ritardo e stranamente abbiamo sbagliato gate, e quindi abbiamo detto, dato che non c'era tempo neanche per prendere l'autobus, abbiamo detto senti, prendiamo su un taxi e cambiamo gate perché sennò perdiamo l'aereo. Ecco, il passaggio da un gate all'altro ce l'hanno fatto pagare come tratta Madrid auto, Madrid gate, qui abbiamo pagato tipo 35 euro, sì, 40 euro per fare due, sì, minuti di strada. Questo ve lo dico, non fatelo.
1: No, ho discusso una volta con un tassista proprio per la stessa cosa. Prendo l'albergo proprio fuori da tanto devo stare poche ore fuori dall'aeroporto.
0: E ti ha fatto pagare la tariffa?
1: Mi ha fatto pagare la tariffa come, sì, se fossi andato a Oslo. Ma perché?
2: Esatto.
0: Vabbè, lo sapevo. Ognuno poi fa di tutto per cercare di, non dico di fregare, ci sono proprio questi micro leggi interne che sono fatte appositamente per spennare, no, il turista, cosa che non andrebbe fatta da un certo punto di vista, ma lo fanno, esatto, dappertutto, non è che lo fanno soltanto, sì, non so, qui alle Canarie, ma insomma mi è capitato spesso e volentieri di pagare cose un po' assurde quando arrivi in aeroporto, a parte il cornetto e il cappuccino, se lo prendi anche a Milano, sì, vabbè, o a quella, Fiumicino, sì, non ti serve un mutuo, qui, solo, sì, per pagare
2: 15 euro un flute con il jamon serrano, neanche, vabbè, se fosse dentro il maiale intero.
0: Ho capito,
2: ma un fluttino così da 15 euro
0: io parlo di una cosa molto più terra terra, un caffè, un cappuccino e un cornetto, oppure
2: in proporzione.
0: Vabbè, ok. Siete su Calima, tra poco le news.
3: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche l'impianto nucleare di PKX Mountain. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e in Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse. 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 ai domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Andrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze e quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera. La maggioranza si spacca. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento con Noi Moderati e UDC sulle preferenze, senza la firma di Lega e Forza Italia. E siamo allo sport, il calcio, il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri a Napoli. Dal Teatro San Carlo la presentazione del nuovo allenatore e successore di Conte. A chi gli domandava di schede e moduli, Allegri ha risposto: abbiamo una rosa forte o giocatori che possono giocare sia con un sistema che con un altro. L'importante, ha detto, sono voglia ed entusiasmo. Ed è tutto. A più

0: 80 non può riconoscere che questo album Fiore di Maggio in qualche modo ha un po' scolpito, no? la musica italiana di tante persone che amavano Fabio Contato e tutte le canzoni di questo album, in particolare Tienimi Dentro Te. E poi ce n'erano proprio tante, una marea di singoli da questo album furono estratti. Sono le 11:37, naturalmente questa è Radio Calima, non vorrei farti farti notare che è arrivato il caffè al nostro Pieraldo.
1: Ma non ci posso credere.
0: È incredibile,
1: non
0: ma vero?
1: Ci posso credere.
0: Non ci puoi credere, ma è arrivato il caffè, quindi adesso possiamo andare anche in diretta su Facebook e stare tranquilli. Mentre Pieraldo si sorseggia il suo caffè, noi ci colleghiamo con Tenerife, esattamente con la laguna, dove c'è il nostro Valerio Capasso per parlare dei mondiali. Buongiorno Valerio, ben arrivato.
2: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno, eccolo. Oggi sembri della Lazio oggi.
2: O dell'Argentina.
0: L'ho detta grossa, o dell'Argentina.
2: No, la maglietta canzone di Holland per omaggiare il mondiale.
0: Senti, allora, oggi grande partitona, no? Perché stiamo attendendo questa sera quella che è, insomma, definita un po' il derby europeo, no? Le due squadre europee che si dice che meritano di più in questo mondiale, quindi Spagna con la Francia, quindi insomma è un momento abbastanza forte, no? per quanto riguarda il calcio. Che ansia. Beh, anche domani magari ci riguarda di meno, ma anche domani c'è una partitona, perché Argentina e Inghilterra, insomma, non è da meno. A noi forse ci colpisce leggermente meno perché non c'è la Spagna, perché noi lo diciamo fondamentalmente, stiamo qua e quindi un po' tifiamo la Spagna, tranne il nostro Valerio che lui fa super parte, se lui non sta fuori dalle regole, lui commenta giustamente perché in qualche modo lui vuole essere obiettivo, lui ha le sue cose. Cosa ne pensi di questa partita di stasera, Valerio? Come la vedi?
2: Ma beh, oddio, secondo me sarà sicuramente una partita combattutissima sotto ogni punto di vista, perché comunque sono due squadre che subiscono poco e attaccano molto, quindi comunque una innanzitutto una rivalità molto sentita, quindi gli ultimi due scontri sono andati a favore della Spagna, precisamente nella Nations League 2025 e nell'Europeo 2024, quindi probabilmente nei mondiali 2026 sarà il match più importante di questi ultimi anni. Da quando io ho memoria, Francia e Spagna non si erano mai affrontate ai mondiali, non vorrei sbagliarmi, però proprio esattamente perché alla fine il mondiale 2010, che è stato il primo in cui la Spagna è andata forte, è stato nel, cioè la Francia uscì dai gironi e poi
0: quindi non l'ha affrontata.
2: No, esatto, no, quindi mi sa che sia la prima, da che ho memoria io, del calcio di uno scontro tra le due squadre in un mondiale, quindi sarà molto combattuto, anche perché la difesa della Spagna finora è un muro. Però c'è Mbappé, cioè c'è l'attacco della Francia in generale, non solo Mbappé, che fanno paura solo a nominarli, quindi cioè il fatto che due di loro debbano giocare a centrocampo, perché non puoi mettere in panchina tutti, è a capire già la potenza.
0: Secondo te succederà anche questa volta che se non sei tutto pareggia all'ultimo minuto tireranno fuori la persona chiave, che la buttano in campo e via, pam, arrenta e farà il gol, chissà, potrebbe essere.
3: Non ce la gufiamo, Roby, rimani vago, per favore, per
0: rimaniamo
3: favore.
0: Rimaniamo vaghi, meglio. Quindi
2: potrebbe
0: comunque. Senti, invece domani, ovviamente, ma avremo anche occasione di parlarne nella domani mattina, sarà insomma l'altra grande partita, e parliamo ovviamente di Inghilterra con Argentina. Anche lì, insomma, come la vedi una situazione di quel genere? Sono due squadre forti, assolutamente.
2: Sì, sono due squadre forti, forse tra le quattro rimaste abbiamo nel lato di sinistra, quindi quelle che abbiamo appena commentato sono le due che giocano meglio, e a destra sono le due che giocano un po', non vorrei dire peggio, perché comunque se si trovano in semifinale ci sarà un motivo, però ecco che hanno un gioco meno entusiasmante, che stanno trovando un po' più di difficoltà, che sono Inghilterra e Argentina, però anche lì partita accesissima, una rivalità storica che va anche al di fuori del calcio, non è neanche il momento di parlarne, però è proprio una rivalità molto forte, che soprattutto più gli argentini verso gli inglesi che gli inglesi verso gli argentini, però ecco, diciamo, non è mai una partita qualunque Argentina-Inghilterra. Poi ricordiamo anche quello che successe appena 40 anni fa con con diciamo nell'86 quando Maradona fece i due gol più iconici del XX secolo, ovvero il gol, il cosiddetto gol del secolo, saltando tutti i giocatori dell'Inghilterra, e poi la mano di Dio. Quindi diciamo che anche questi frammenti di storia ci danno un poco di ricordi, no? Io per esempio non l'ho vissuta, però ecco, è una partita che conosco a memoria, perché poi diciamo
0: se c'è chi si guarda i telefilm e i film, esatto, lui si guarda le partite.
1: No, beh, ma quella partita non puoi. Chi ama il calcio,
0: scusa Valerio, dicevi peraltro,
1: no, chi ama il calcio non può non guardare ogni tanto quei due gol di Maradona, il primo di una bellezza straordinaria e il secondo, vabbè, oggi col VAR non verrebbe convalidato, ma allora erano altri tempi.
0: Certo.
3: Robby, tu quante volte te le sei guardate nell'ultimo mese questi due gol?
0: Non sapevo neanche che fossero. No, già, sapevo che c'erano questi due gol perché ne ho sempre sentito parlare, però in realtà non mi è mai capitato di vederli. No. Lo so, ma io sono fuori gioco da questo punto di vista. Però ho fatto una bella, ho detto fuori gioco. Ho detto una cosa calcistica. Non so se mi spiego.
3: Volevo aggiungere una cosa, così ti tolgo dall'imbarazzo dei due gol non visti. Che quello che mi divertirà vedere domani sera da brava cronista sulla strada sarà la Caglie, nel senso che io sarò fuori e mi piacerà vedere un po' come sarà, considerando che tre quarti dei turisti, almeno per quanto riguarda l'Oliva, qua in questo momento sono inglesi e tre quarti degli abitanti sono argentini. Voglio vedere un po' domani che aria si respirerà, insomma, per la Caglie. Credo che sarà, ci sarà, mentre che stasera, insomma, penso che ovviamente l'onda rossa, nonostante la presenza dei turisti francesi, però sarà ovviamente preponderante. Domani secondo me ci sarà un bel po' di attrito. Poi giovedì ne parleremo.
0: Vediamo. Senti, com'è la situazione invece lì alla Laguna? Perché lì ovviamente non siamo in zona turistica, quindi fondamentalmente lì c'è la Spagna che domina, no?
2: Ma in realtà, cioè, se devo essere sincero, anche quando la Spagna ha vinto non ho sentito, cioè, neanche entusiasmo. Poi nel senso, io penso che comunque la gente guardi le partite, segua il calcio e tutto, però penso siano molto più pacati, ecco. Poi non c'è molto turismo, quindi non è, scendendo di casa non trovi l'inglese che
0: sta al bar, che si è, esatto, già con quattro birre in corpo fai
3: sì,
0: tifo
3: guarda, per... qua nei locali, cioè, anzi si spera solo che arrivino i rigori, perché così si ferma di più e bevono di più.
0: Valerio, insomma, io direi che domani mattina sicuramente avremo di che raccontare, no? Perché insomma, dopo la partita noi speriamo comunque che vinca la Spagna, ovviamente, ma comunque ci sarà tanto da raccontare. Ricordiamo che il nostro Valerio, che sta seguendo per noi i mondiali, lo ascoltate il mattino alle 11:35 e il pomeriggio alle 16:35 in spagnolo con il nostro Michelangelo in Calima de Canarias. Caro Valerio, noi ti salutiamo per il momento, diamo la linea alla pubblicità e ci sentiamo domani puntuali come sempre. Buona giornata e buona partita.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tu

Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: stiamo rischiando di perdere Pieraldo, te lo dico, perché allora abbiamo scoperto una cosa tragica. Cioè, lo vedi che è impallidito? Sì. Cioè, ha proprio un altro colore da questo momento, no? Perché adesso allora è successo, no? Che è finito il caffè, no? Che lo stiamo aspettando, eccetera, no? Poi di colpo prima è arrivata una tazzina con il caffè per Pieraldo. Io dentro di me ho pensato, ok, d'accordo, qualcuno è sceso a prendere il caffè giustamente d'emergenza per fare il caffè a Pieraldo. Poi si è scoperto invece che il buon Michelangelo ha confessato, è venuto di qua e ha detto: sai, ho scoperto che se tu una cialda la utilizzi due volte, il secondo è solo un po' più annacquato, ma è ancora buono. Gliel'ha detto e adesso c'è Pieraldo che è impallidito. No, dice,
1: vedrai i risultati dell'autopsia, vedrai.
0: Cioè, ho capito. Cioè, è pericoloso a me Michelangelo, questo non lo sapevo.
2: Ci ha fatto il caffè riciclato.
0: Il caffè riciclato.
2: Ma poi, mica, almeno stai zitto, no? Cosa lo dici a fare?
0: No, cioè, ma lui se ne era accorto e mi ha detto: non è buono come il solito, è vero. Era di seconda mano.
2: Come... Al massimo quella parte che resta della cialda va giusto bene un po' nel latte, anche se io lo trovo annacquato anche per il latte.
0: Sì, sì, sì, sì, vabbè. Allora, invece, per quanto riguarda le notizie, quelle vere, non quelle. Non che siano inventate, ma le disgrazie che ogni tanto capitano qui nei nostri studi, cosa abbiamo?
2: Allora, no, poi ritorniamo a parlare dello scioglimento più virale della storia dopo quello
0: nuova linea,
2: perché pare che le quattro cantanti, insomma, abbiano già cominciato un progetto insieme, insomma, hanno lasciato
0: la seconda linea,
2: la trincea si chiamerà, la trincea. Ah, ecco. Hanno lasciato sostanzialmente tutte e quattro il gruppo, lasciando un gruppo in una sorta di situazione di scatola vuota, perché sostanzialmente erano loro quattro il gruppo, quindi c'è il gruppo senza di loro, e loro quattro hanno annunciato, insomma, che comunque, quindi il problema non era tra di loro, cioè loro sono comunque rimaste, sono amiche e stanno continuando appunto un nuovo progetto discografico insieme, del quale appunto ci faranno sapere tempestivamente. Noi non mancheremo di darne informazione ai nostri cari ascoltatori, però insomma le ragazze ci sono, vivono e lottano con noi. Questo per quanto riguarda la musica in Canarias. Passando, diciamo, dal profano al sacro, pensate che un'altra purpurri di notiziola veloce legata sempre al tema della musica, parliamo del film Michael. Pensate che ha superato $1 miliardo worldwide al box office. $1 miliardo.
0: Insomma, giustamente a Michael Jackson direi che se lo merita tutto, perché insomma è stato bravo anche, devo dire, l'attore, questo non mi ricordo come si chiama, l'attore che ha fatto, vai, parente, il nipote,
2: sì,
0: o
2: qualcosa,
0: il nipote di Michael Jackson, non mi viene, però insomma devo dire che è stato anche molto bravo, perché stare dietro a un personaggio come Michael Jackson e interpretarlo non è certamente facile. È stata secondo me invece molto intelligente la scelta nel fare il film di lasciare le canzoni originali e di non farle ricantare, perché secondo me è impossibile ricantare Michael Jackson, perché è unico nel suo genere. Intanto c'è un bel tuffo nella vasca.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un'imbarcazione alla deriva è stata soccorsa questa mattina presto al largo delle coste orientali di Arrecife. I servizi di emergenza hanno tratto in salvo 37 migranti che si trovavano a bordo della barca. Tutte le persone sono state trasferite in sicurezza nel porto della capitale di Lanzarote per ricevere le prime cure mediche e l'assistenza umanitaria necessaria. Paura sulla spiaggia di Puerto Naos, nella splendida isola di La Palma. Un uomo è stato tratto in salvo dalle acque PAI mentre presentava chiari sintomi di annegamento di livello moderato. Sul posto è intervenuto rapidamente il personale sanitario che ha stabilizzato l'uomo e lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale generale dell'isola. Grande attesa a Puerto de la Cruz per il giorno più importante delle celebrazioni locali. Questo pomeriggio le imbarcazioni prenderanno il mare per il tradizionale imbarco delle statue della Vergine del Carmen e di Sant'Elmo. Per l'occasione la compagnia dei trasporti pubblici Tizza ha potenziato tutte le linee di autobus dirette verso il centro storico per facilitare l'afflusso delle migliaia di fedeli. Il mercato immobiliare delle Isole Canarie fa registrare una nuova battuta d'arresto. Secondo gli ultimi dati ufficiali pubblicati questa mattina, la compravendita di case nell'arcipelago è scesa del 2% rispetto allo scorso anno. La flessione arriva in un momento di grande dibattito nel settore turistico, soprattutto dopo la decisione del Tribunale Superiore di annullare la tassa di soggiorno nel comune di San Bartolomé de Tirana. La ricerca scientifica dell'arcipelago compie un passo fondamentale verso il futuro verde delle isole. Il governo delle Canarie ha presentato i nuovi progetti tecnologici sviluppati dagli scienziati locali per avviare la totale decarbonizzazione dei trasporti marittimi tra le isole. L'obiettivo principale è abbattere a zero le emissioni di gas inquinanti dei traghetti commerciali entro i prossimi anni. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Sai Barbara che quando uscì questa canzone, parliamo del 79, la Amy Stewart era ovviamente ai vertici del successo, e questa canzone anche fino per 2 o 3 anni era uno riempipista, si chiamava così quei tempi. E io frequentavo un locale a Roma, che, per farti capire la mia età, insomma anche i nostri ascoltatori, dove ballavo con una certa Amy Stewart accanto a me. E quindi che bello.
1: Che bello.
0: Sono un Matusa.
2: Sì, anche io l'ho anche conosciuta, sì, in una radio che allora era ad Arcene in provincia di Bergamo, c'è una radio come tante che si, sì, chiama RTL, sì, e che allora non era la RTL di oggi, però era la stessa radio,
0: sì,
2: no?
0: Sì, radio televisione lombarda, sì, esattamente.
2: E in quell'occasione ho conosciuto, era un evento di beneficenza, ho conosciuto Amy Stewart e il proprietario di RTL, che, sì, poi un po' di strada l'ha fatto
0: Lorenzo Suraci.
2: Lorenzo,
0: esatto,
2: Suraci,
0: bene,
2: sì,
0: bene, quindi abbiamo delle conoscenze comuni.
2: Sì. È passato un po' di tempo.
0: È passato un po' di tempo, lo so, ma attenzione, adesso andiamo in diretta anche a livello social, perché oggi è martedì, ogni 15 giorni l'appuntamento è con Gaia Veterinarios, e quindi abbiamo con noi la nostra Serena. Buongiorno Serena e ben arrivati su Radio Calima.
3: Ciao, grazie.
0: Allora, oggi è un argomento interessante, perché da un certo punto di vista noi spesso volentieri pensiamo alla nostra salute, no? E facciamo i nostri, ogni tanto andiamo a fare le nostre analisi, no? I nostri controlli, eccetera, cioè per stare sempre in salute, ma è molto importante invece che anche per i nostri amici venga comunque in qualche modo incominciato un percorso di prevenzione, no? Perché la prevenzione è una cosa importantissima anche per i nostri amici animali, per insomma, quindi oggi vorremmo parlare proprio di medicina preventiva, no? Cerchiamo di dare dei consigli per aumentare il benessere e la longevità dei nostri amici a quattro zampe. Quindi cos'è esattamente la medicina preventiva e a che cosa serve, Serena?
3: Sì, allora, prima di tutto, Roberto, se mi permetti, vorrei fare una piccola premessa. Ho scelto questo argomento perché ieri abbiamo dovuto operare una gattina di 9 anni per un'infezione uterina molto grave, e la settimana scorsa è successa la stessa cosa con una labrador di circa 11 anni. Praticamente entrambe le pazienti sono venute alla visita perché non mangiavano, avevano un forte dolore addominale, ed una delle due aveva anche una secrezione dalle parti intime, quindi vaginale, e mucopurulenta, per cui in questo caso la diagnosi è stata facile. Ci sono delle volte in cui invece arrivare alla diagnosi è più complicato, proprio per quello dobbiamo cercare di prevenire molte malattie, per cui la medicina preventiva, che oggigiorno sia in umana che in veterinaria è quasi considerata una specializzazione, si basa proprio su questo, sul cercare di diagnosticare in modo precoce le malattie e fare appunto una profilassi attraverso vaccini, visite mediche, radiografie, ecografie o addirittura anche interventi chirurgici. Quindi è importantissimo, come diceva uno slogan pubblicitario di un po' di anni fa, prevenire è meglio che curare.
0: Assolutamente. Senti, ma quali sono i pazienti ideali, no? E quei piani di prevenzione ci sono in questo caso?
3: Sì, diciamo che i pazienti ideali sono tutti i pazienti, perché a volte si tende a pensare che la medicina preventiva sia infocata soprattutto sugli animali anziani, ma questo è un errore, proprio perché facciamo prevenzione fin dai primi giorni di vita, nel senso che i cuccioli già dopo il primo mese di età, intorno alle 6 settimane, si recano dal veterinario per la prima visita clinica, in cui viene fatta anche una sverminazione, e ai 2 mesi, nel caso dei gatti, nei cani anche prima, si inizia proprio con il protocollo di vaccinazione. Quindi diciamo che sia cuccioli che cani anziani, ma addirittura cani che godono di ottima salute, che per dire hanno 4-5 anni e ci sembra che stiano apparentemente in forma, sarebbe opportuno almeno fare una visita periodica una volta all'anno dal veterinario, proprio per eventualmente diagnosticare dei piccoli problemi prima che diventino poi dei problemi più gravi.
0: Assolutamente, anche perché anche se sono i nostri piccoli amici, non è che siano meno importanti, no, di anche per esempio quello che facciamo per i nostri figli, eccetera. Cioè comunque la prevenzione inizia da subito, non è una cosa che si deve pensare all'ultimo momento, quando magari diventa anche troppo tardi, no?
3: Esattamente, con i nostri bambini per esempio tutti gli anni ci rechiamo dal pediatra per una visita periodica, facciamo le dovute vaccinazioni, li portiamo dal dentista fin dalla tenera età per eventualmente valutare se ci sono delle carie o delle deformità, e la stessa cosa va fatta nei nostri animali. Quindi anche per esempio dei piani di igiene dentale sono praticamente proposti e dovrebbero essere tenuti sempre presenti anche in pazienti felini o canini, o addirittura anche negli esotici, per esempio il coniglio, proprio per evitare che insorgano delle patologie molto più gravi, oppure cercare di prevenire semplicemente la formazione del tartaro, che potrebbe poi portare in età più avanzata a problemi tipo periodontiti, infezioni, oppure semplicemente gengiviti, che possono essere anche molto fastidiose e dolorose per i nostri animali.
0: Senti, si parla tanto anche di sterilizzazione, no? dei nostri piccoli amici, ma la sterilizzazione credo che, oltre a risolvere un problema che è quello principale, no? È anche uno dei pilastri un po' della medicina preventiva, perché poi dietro alla sterilizzazione non c'è soltanto il fatto che non si cucciola più, diciamo così, ma ci sono anche tante altre cose che secondo me sono importanti poi per aiutare, no? nella propria vita e anche nella propria salute i cuccioli.
3: Assolutamente, come dicevo poc'anzi, le patologie uterine sono tra le patologie più frequenti sia nei cani che nei gatti, e si possono evitare proprio attraverso una sterilizzazione fatta in età precoce. Nei cani consigliamo a partire da 6 mesi, ovviamente questo può subire delle piccole variazioni in base anche alla razza, i cani di taglia grande o gigante vanno sterilizzati dopo la crescita, quindi generalmente intorno all'anno di età. Si può aspettare il primo calore, però dipende anche un attimo da ovviamente se abbiamo un maschio in casa, proprio appunto come dicevi, per prevenire delle gravidanze indesiderate è consigliabile sterilizzare la cagnolina prima del calore, e questo serve anche a prevenire tumori mammari, per cui diciamo che è un atto non solo che serve a proteggere da eventuali problemi uterini o ovarici, ma anche appunto a livello mammario si è visto che c'è una riduzione del percentuale di animali che si ammalano di tumore alla mammella, che è molto frequente, ahimè negli ultimi anni vediamo tantissimi casi sia nei cani che nei gatti. Nelle gatte la sterilizzazione generalmente di routine si fa intorno ai 5-6 mesi, perché sono molto più prolifiche e sono anche più precoci, per cui diciamo la pubertà si anticipa un attimo, per cui cerchiamo di giocare un attimo sui tempi.
0: Barbara, visto che abbiamo con noi la nostra Serena, c'è qualche domanda in particolare che vogliamo porre?
1: Ma allora io vabbè sempre penso ai cani, non li conosco, diciamo così.
0: La nostra Barbara è una gattara, lo
1: io
0: sappiamo.
1: Sono sì. Una gattara, e io so che per esempio nei gatti uno dei primi tra virgolette organi che si ammalano quando insomma l'età avanza, insomma, riguarda un po' i reni, le vie urinarie, che sono in qualche maniera sempre un po' un sintomo dell'età che avanza nei gatti. C'è un modo per rallentare questo invecchiamento e prevenire quello che è poi un po' un declino abbastanza naturale, insomma, nei felini?
3: Beh, sicuramente quello che dicevo poc'anzi, fare delle visite periodiche e delle analisi del sangue. Teniamo presente che insomma noi umani non aspettiamo di avere 60 o 70 anni prima di fare degli esami del sangue. Ci sono purtroppo degli animali che visitano il veterinario soltanto in età avanzata, per cui quando ormai il problema è già in atto, e lì ovviamente è più difficile fare prevenzione, per cui noi consigliamo di fare a partire dai 6 anni comunque degli esami periodici, come dicevo, ogni anno, e se ci sono delle patologie pregresse anche ogni 6 mesi. Ovviamente è importantissimo controllare il peso dell'animale, perché è uno dei sintomi. Quando il gatto inizia a dimagrire potrebbe essere un campanello d'allarme. Un proprietario attento si rende conto anche che il gatto è come più triste, tende a nascondersi, non fa più la sua toilettatura, non si pulisce, ha il pelo spento e soprattutto beve molta acqua e fa molta pipì. Quindi questo sicuramente è un segnale d'allarme e dovremmo recarci dal veterinario, perché se in uno dei nostri gatti presenta questi sintomi potrebbe essere qualcosa di più serio.
0: Bene Serena, io direi che siamo stati molto chiari su sull'argomento di oggi, quindi intanto ti ringraziamo. Ricordiamo sempre che Gaia Veterinari si trova in Vesindario, con il solito indirizzo che lascio dire.
3: Difficilissimo.
0: No, sono io che sono difficile, che non ricordo le cose, è diverso.
3: No, oddio, Calle Begnesmen 69, e zona dottorale, Vesindario appunto.
0: Bene, bene, bene. Allora, intanto Serena, siamo a luglio, quindi credo che ci vediamo ancora una volta, no? Prima di andare in vacanza, e quindi insomma appuntamento fra 15 giorni come sempre, con l'appuntamento con Serena e Gaia Veterinario. Grazie, buona giornata.
3: Grazie a voi, arrivederci, ciao.
4: Vieni da IKEA per qualche candela.

cavolo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Andrea Mango con Marco Mengoni, canto davvero bellissima questa canzone alle 12:28 su Radio Calima. Adesso, cara Barbie, prima di dare lo spazio al nostro Pieraldo, che si sta già allenando, vedi, sta facendo le flessioni per il Pieraldo risponde.
2: Com'è che sono le flessioni di Pieraldo così?
1: Così sembri più un anatrocolo che cerca di decollare, ma,
2: decollare
1: ma non ci riesce.
2: Apprezziamo il gesto.
1: Apprezziamo il gesto. Ok. Arriviamo alle news con una notiziola breve, sì. Locale.
2: Sì, beh, più che locale in realtà va bene un po' per tutti, perché insomma c'è stato questo studio un po' paradossale, no? Che ha svelato che sono più a rischio tumori coloro che mettono le creme solari rispetto a quelli che non le mettono.
1: Ah, ecco, abbiamo sbagliato tutto praticamente. Tutto. Ecco, è fantastico, vedi?
2: No, vabbè, nel senso, attenzione, non è che stiamo dicendo che le creme solari fanno male, stanno soltanto sottolineando che chi si mette le creme solari si crede in qualche modo blindato da un'armatura fortissima contro i raggi UVA, quindi spalmato come pane Nutella si piazza sotto il sole anche alle ore più calde a picco di sole. Ed è vero che le creme solari proteggono, aiutano, però
1: ma non fanno
2: per
1: miracoli,
2: questo. Esatto, quindi diciamo che rispetto a chi non la usa, che magari invece resta più prudente, no, perché in qualche maniera sa di avere la coda di paglia, chi le mette insomma si sfida le leggi dell'UVA e si brasa di più, diciamo, statisticamente. Questo non vuol dire che non vanno messe, anzi mettetele, però comunque attenzione ragazzi, che quelli UVA fanno comunque sempre male.
1: Assolutamente, poi ovviamente non è un problema nostro, è un problema dei turisti, perché chi vive qui alle Canarie sfatiamo il mito che noi siamo sempre al mare, chi lavora, vero Pieraldo?
3: No, però ci sono stato al mare.
1: Sei stato al mare? Sì, quando? 20 anni fa? Più o meno.
3: No, non sto scherzando, io ho fatto il bagno nel 19.
1: Nel 19, sì, ecco, sì. Prima, quindi infatti si vede che sei un po' pallidino. Okay.
2: Tra l'altro un'altra cosa invece, sfatiamo anche questo mito, anche noi che lavoriamo in spiaggia e non ce ne andiamo, la crema solare la dovremmo mettere sempre, anche soltanto per uscire di casa, perché il sole non è che ci prende soltanto quando ci mettiamo sotto l'ombrellone, è molto importante metterla proprio come crema di base per tutto il giorno, per evitare che a 20 anni ne dimostriamo 122.
1: E mi raccomando, la 50. Qua ci vuole almeno la 50. La 100, esiste la 100?
2: Quella? 100. No, non lo so.
1: La 100 cos'è? Una barriera proprio che non ti vedi neanche più.
2: Esatto.
1: Linea Roma, ci sono le news.
4: En Canarias.
5: Es la hora 12:31 minutos.
4: Sono le 12:31 minuti.
6: Radio Cali.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente in primo piano. Nella notte raid americani si sono abbattuti sull'Iran per 5 ore. L'aviazione a stelle e strisce ha colpito i siti militari di Bushehr, Chabar e Bandar Abbas. Trump ha lanciato una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto Teheran è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo e dichiara: non riapriremo Hormuz per colpa delle aggressioni statunitensi. La cronaca. Brutale aggressione ad Altedo, Bologna, dove un minorenne è stato massacrato di botte da 20 coetanei in un parco dove è stato attirato con l'inganno. Il ragazzino, che ha riportato gravi lesioni, è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati alla procura per i minorenni. L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. E come se non bastasse ad aumentare i disagi per chi viaggia, in arrivo un doppio sciopero nazionale con lo stop di aerei e treni. Il 21 luglio si fermano diverse società di handling di alcuni aeroporti e i lavoratori della compagnia EasyJet, mentre giovedì e venerdì 23 e 24 luglio protesta nazionale di tutto il settore ferroviario indetta dai sindacati di base. E siamo allo sport. Il calcio, alla via le semifinali ai mondiali, si parte stasera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia. Un caso intanto le parole dell'ex premier spagnolo Rajoy sul team di Deschamps: di altissimo livello certo, ma senza francesi, da cui il governo di Madrid si è però dissociato. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: rispetto a oggi, dico, e Scarlett con Pregherei, questa è Radio Kalima. A questo punto io direi di dare il via alla diretta e il via alla sigla.
1: C'è un uomo che sa tutto un po' di più, con un sorriso risolve ogni tabù.

0: risponde, c'è Stefano che ci scrive da Torino. Ultimamente c'è tantissimi ascoltatori da Torino, vuol dire che molti ascoltatori di Torino ci vengono a trovare qui alle Canarie, rimangono colpiti dalle Canarie, da Radio Calima, e poi ci continuano a
1: temevo
0: ascoltare.
1: Stefano da Vessindario,
0: ecco, no. Sì. T'ho visto già impallidire più di quanto tu sia. Allora, Stefano dice che lui vuole venire a vivere qui alle Canarie un giorno, quando avrà la possibilità. Lui dice: io ho una macchina elettrica, e com'è la situazione se me la porto dietro, o comunque in generale com'è la situazione delle auto elettriche alle Canarie?
1: Allora, partiamo da un presupposto. Le Canarie sono Spagna, di conseguenza sono Europa. E ci sono delle norme europee per cui sono stati fatti anche dei cospicui finanziamenti, perché entro, adesso non mi ricordo quale anno, ci debbano essere quasi più auto elettriche che non di quelle solite. E quindi noi qualche anno fa abbiamo cominciato a vedere anche alle Canarie queste colonnine di ricarica automatica. Sono aumentate molto, e notizia dell'altro giorno, tra l'altro, una su tre non funziona.
2: Esatto, l'ho vista adesso, l'avrei data dopo la notizia, quindi sulla provincia
1: una su tre non funziona, quindi ci sono, ma tante non funzionano. C'è da dire che qui il problema magari è un pochino meno sentito, perché il costo della benzina è nettamente inferiore a quello che è in Italia, lo sappiamo, però si cominciano a vedere alle Canarie anche, al di là delle auto ibride, anche diverse Tesla ci sono qua. Ho visto quelle cinesi, la Buy Your Dream Bike, eccetera, cioè macchine proprio elettriche, quindi sta prendendo piede nettamente.
0: Sì, io vedo tante ibride, devo dire che l'ibrido in questo momento mi dà più sicurezza rispetto a una macchina completamente elettrica, perché non so, è una cosa per il momento, e forse è ancora troppo
1: una
0: presto.
1: Una cosa che io vorrei chiedere agli esperti invece, che riguarda indirettamente questo, è: se dobbiamo passare tutti all'elettrico, perché fate dei distributori di benzina nuovi?
0: No, è questo, perché i tempi sono ancora lunghi, no? Poi magari
1: ma verranno i distributori di benzina. Beh, sì. E qui alle Canarie, tra l'altro, Gran Canaria in particolare, ma ci sono diversi distributori, soprattutto nelle reti discount, che sono nuovi. Boh, non lo so. E invece per quanto riguarda la ricarica dell'elettrico, cosa succede? Succede che naturalmente c'è scritto: qui possono parcheggiare solamente le auto elettriche. E quindi, siccome i canali sono ordinati, parcheggiano solo le auto elettriche, e però non funziona, cioè c'è la colonnina ma non c'è il cavo.
0: Quindi diciamo che cercano anche semplicemente quella rotta per poter parcheggiare.
1: Non è rotta. C'è la colonnina ma non c'è il cavo, non c'è il cavo di collegamento.
0: Forse il cavo serviva a casa, non so.
1: Non hanno finito, cioè tu bello c'è scritto elettrica, qua puoi parcheggiare solamente tu, eccetera eccetera, però non c'è il cavo, non puoi.
0: Cioè, ogni tanto ve le fanno queste cose qui, fanno degli investimenti, no? Preparano delle cose e poi non le finiscono. Tipo io pieno qui alle Canarie, ne stanno cominciando a mettere tantissime soluzioni anche per i camperisti, no? Stanno mettendo zone di scarico e carico, no? Peccato che queste zone siano finite, sono pronte, ma manca l'acqua, non funziona, quindi praticamente sono inutili da questo punto di vista.
2: Ma lo stesso succede anche con le case, no? Ma secondo me succede così, cioè le imprese, quelle esplotatori, come coloro che hanno l'appalto per fare queste cose, secondo me cominciano i lavori, vanno avanti, a un certo punto vanno a far bancomat, non gli dà più i soldi, dice: oh, sono finiti i soldi, lo sento, andiamo avanti. Così. Il trequartismo canario è abbastanza interessante come fenomeno
1: però,
2: socioculturale.
1: Ecco, è una delle ragioni principali per le quali io sono venuto a vivere qua. Se avessi cercato l'ordine, dell'efficienza e tutto quanto, magari sarei andato a Francoforte o a Zurigo. Qui è tutto un pochino più approssimativo.
0: Sì, c'è anche il fascino di tutto questo, situazione, che poi alla fine ti fa capire come la vita a volte va anche un po' vissuta con tranquillità, non può essere tutto di corsa, tutto perfettino, tutto quanto eccetera. Certo, alcuni servizi fondamentali, se funzionassero meglio, a volte sarebbe molto
1: per
0: più
1: esempio la guagua
0: gradito. Sì, la guagua.
1: Tu ti aspetti che in questi paesi la guagua arrivi in ritardo e non è un problema questo, tanto non hai fretta, aspetti.
0: E invece no, spesso è puntuale.
1: No, arriva in anticipo.
2: Quindi la perdi comunque.
1: Ma non puoi recuperare, perché se arrivi in ritardo aspetti. Se tu arrivi trafelato dici ma scusa è già passato,
0: no, io, sai, io non so se tu che sei nota, Barbara, per perdere aerei e traghetti, no?
2: Qualunque mezzo di locomozione ho perso, tranquillo.
0: Hai mai notato che spesso e volentieri i traghetti, quando in qualche modo hanno già chiuso i numeri, ok, non mica aspettano, cioè a volte partono anche 10 minuti prima, uno immagino quelli che
2: sì, ma anche i binter, anche i binterini, a me è successo con un Canary Fly che dove non è, insomma era già partito. E ti giuro quella volta lì ero stranamente puntuale, ma non
0: ma c'era non abbastanza
2: l'aereo.
0: Ma non esatto, abbastanza perché vedi?
1: Sì, comunque tornando al nostro Stefano, vieni pure con l'auto elettrica, poi vabbè un po' di pazienza solo trovi,
0: al massimo attacchi una bicicletta e pedali, sì, insomma, sì, in qualche modo la ricarichi oppure la rubi la corrente. No, il problema dovrebbe della ricarica, quella che viene fatta a casa, no, si può fare, però è una carica spesso e volentieri lenta, no, sì, anche se è quella più economica comunque, quella
1: non lo so perché non ho auto elettrica, ecco. Comunque qui per esempio dove trasmettiamo noi qua sotto ci sono delle colonnine, credo funzionanti,
0: sì, funzionano, perché ogni tanto ne vedo attaccata qualcuno, ecco, poi un cavo finto e la usano come parcheggio, tipo
2: io alla Palma ho visto un sacco di colonnine funzionanti, stranamente, nonostante l'isola sia così piccolina, eppure lì ho visto davvero tante, quindi vai alla Palma, non lo so.
0: Ecco, se uno vuole ricaricare la macchina è comodo, no, non trova posto qua, prende un traghetto, va a caricarla alla Palma, poi torna, insomma,
2: e torna, certo, è un'idea.
0: Quindi insomma speriamo di essere stati chiari per il nostro
1: comunque forse ecco con un ibrida io mi sentirei più tranquillo che con una,
0: al massimo insomma, un mezzo litro di benzina che costa anche un po' meno e non rimani all'asciutto e non rimani a piedi in particolar modo. Il Pierado risponde torna la prossima settimana come sempre alle 12.35 del martedì su Radio Calima.
3: Radio Calima, Radio Calima.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: Pelé.
1: Dei giornalisti Maradona e Pelé, quando ancora si chiamavano giornalisti, poi si sono scelti. Lui ha scelto il Tommaso Paradiso, si è messo a fare il solitario, come succede spesso e volentieri. Non so, lo so se mi vedete, ma si, man mano che va avanti la trasmissione,
2: si sta
1: passando. Sì, perché la sedia, la famosa sedia della direzione, qua, no? Che bisogna ogni tanto riposizionarsi, perché con il tempo scende sempre.
2: All'ultima notizia vediamo solo la cuffia, il ciuffettino. Esatto. Di Roby.
1: Esatto. Ultima notizia di oggi, Barbie.
2: Sì, una notizia la chiudiamo, una notizia leggera in tema calcistico, per insomma in qualche maniera dare insomma forza selezione per questa notte, insomma, sperando che la Spagna ce la faccia e che la rivediamo in finale. In realtà è una notizia che riguarda la Norvegia, quindi in qualche modo è qualcosa di mondiale, perché pensate che in Perù, che notoriamente sono rivali, insomma, sono un po' come livornesi e pisani nei confronti del Brasile, in Perù sono nati più di 500 bambini nell'ultima settimana, chiamati con il nome di Erling Haaland, cioè l'attaccante norvegese che ha eliminato il Brasile dai mondiali. Quindi immaginatevi questi piccoli paffutelli bimbi peruviani chiamati Haaland, con questo nome assolutamente nordico, che ha niente a che fare con i tratti peruviani, che si porteranno dietro per tutta la vita, insomma, il nome di colui che ha fatto l'impresa di eliminare il Brasile dai mondiali.
1: E poiché noi siamo assolutamente in tempo oggi, non siamo in ritardo come spesso e volentieri facciamo, c'è ancora il tempo per un disco.

0: Allora, Hugel, French Montana, David Guetta e Aidan Martin, perché giustamente se non sono almeno in quattro non sono contenti, come diciamo sempre, eccoli là. Va bene, cari ascoltatori di questo martedì 14 luglio, siamo già arrivati anche a metà del mese, caro Pieraldo. Sì. Beh, noi terminiamo qua. La festa di Francia, sì. Stavo dicendo una battutaccia prima, che era quella della presa della Bastiglia. Speriamo che questa sera prenda un po' di gol dalla Spagna.
1: Un po' di pastiglie.
2: Arriveranno comunque belli carichi in campo, considerando la loro festa. Dai, forza ragazzi, ce la possiamo fare.
0: Quindi grande partitona questa sera. Naturalmente noi torneremo domani mattina, io e Barbara, con anche Valerio, per commentare quello che sarà successo questa sera, mentre invece con il nostro Pieraldo l'appuntamento è come sempre per martedì prossimo. Okay? Fai bravo, mi raccomando, tutti i tuoi controlli. Attenzione al caffè di Michelangelo, che non porta bene.
2: Il caffè col trucco
0: di Michelangelo. Lasciamo stare. Si deve riprendere ancora. Una notizia che l'ha sconvolto, adesso chiederai danni. A domani, ciao.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.

0: Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marina. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce del regime, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa ancora il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran. La politica italiana: oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza in precedenza, divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto per alcuni punti su cui non è stato trovato l'accordo invece tra le opposizioni. La cronaca: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, di Di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Dopo giorni di grande caldo in tutta Italia si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature a salire fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e della Sicilia. Siamo al calcio. In casa Napoli è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan culminato con la mancata qualificazione alla Champions League. Il conseguente esonero. Il tecnico livornese in conferenza stampa di presentazione si è detto ottimista comunque per la nuova stagione, vista anche l'importanza della rosa a disposizione. È tutto, alla prossima edizione.

Calima. Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per una nuova giornata, per un nuovo appuntamento del nostro magazine, con all'interno tante notizie interessanti, ovviamente tanta musica da ascoltare. Fino a poco tempo fa, per modificare un video, no, servivano software, competenze e ore di lavoro finché poi non usciva come lo volevamo noi. Ora invece potrebbe bastare un click con un'intelligenza artificiale.

Creatori di video, creator all'ascolto, sicuramente sapete, no, che c'è una novità molto interessante che voglio raccontarvi di Google, che ha presentato Gemini Omni. È praticamente un modello pensato per creare e modificare video partendo da un testo e ovviamente da alcune immagini che tu invii, e se vuoi anche un audio. Praticamente c'è un'intelligenza artificiale che tramite quello che tu scrivi ti può creare immediatamente il tuo video. Ed è sicuramente un elemento che può semplificare tanto, no, il lavoro. Oggi ci sono tante persone che lavorano grazie a questo, grazie alla creazione di contenuti, e l'intelligenza artificiale in questo caso viene in aiuto proprio per toccare quel discorso: ma fa bene o non fa bene? Se usata intelligentemente, sicuramente ci può dare tanti altri strumenti per lavorare meglio, perché dà nelle mani di molte più persone degli strumenti avanzatissimi, ed è un'ottima iniziativa, ma apre anche una questione delicata. Se modificare un video diventa così facile, come distingueremo quello che è reale da quello che è stato ricostruito con l'intelligenza artificiale, che può essere, come abbiamo già detto, una macchina meravigliosa per raccontare delle storie, ma anche uno strumento potentissimo per confondere un po' le acque?

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare,

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: All'interno del nostro appuntamento consueto di The Mag, ovviamente non manca la musica. Adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.
2: Marcos

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Un pomeriggio dalla redazione. La politica in primo piano. Oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza in precedenza, divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti invece non è stato trovato un accordo tra le opposizioni. Dall'estero l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. Al momento non è esclusa alcuna pista. A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo invece di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato poi denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'esordio all'ATP 250 di Bastad in Svezia, al primo match nel circuito maggiore da Parigi. Il pugliese batte il norvegese Kier, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti di gioco. L'azzurro dunque si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev. È tutto, alla prossima edizione.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Mille novecento novantasei.

ci sono gli amici che si amano all'ascolto, ci sono i fidanzati o quelli sposati, no, marito e moglie. Una volta il matrimonio, cari amici di The Meg, si organizzava in chiesa o in comune o in una villa, in spiaggia, no? Ci sono tanti posti, tanti luoghi, poi in base anche alla scelta, alla preferenza di due sposini. Qualcuno invece ha pensato, e se ci sposassimo tra divani, librerie e polpette svedesi?

altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

Anche il matrimonio cambia sempre, no? Non è solo quello che abbiamo sempre vissuto in chiesa, che è il matrimonio tradizionale. Ci sono tanti altri modi, tanti altri posti dove due persone possono effettivamente decidere di sposarsi. Dobbiamo andare in Svezia. IKEA, che conosciamo un po' tutti, ha lanciato un'iniziativa decisamente curiosa per mettere ad alcune coppie di sposarsi direttamente dentro i suoi punti vendita. È una cerimonia civile, vera, con ufficiali, documenti, testimoni, tutto il necessario appunto per dire sì, sempre sì, per sempre sì, no? Come dice Sal da Vinci. Solo che invece del grande salone elegante o comunque dello stress infinito che si può provare prima della realizzazione di questo giorno meraviglioso, anche del budget, no? Che prende fuoco, il contesto è molto più semplice e accessibile, decisamente fuori dagli schemi. Quest'idea è perfettamente in linea con l'immagine del brand, cioè rendere pratico anche ciò che di solito sembra complicato, e in fondo racconta anche qualcosa del nostro tempo. No, il matrimonio per molte persone non è più per forza il grande evento monumentale da organizzare come non lo so, una produzione cinematografica, una realizzazione di una serie televisiva, ma è qualcosa di più leggero, di più personale, sostenibile, no? Anche ironico. Ovviamente sposarsi in un posto del genere può sembrare assurdo, ma forse proprio per questo sta funzionando. Le domande sono altissime, sta prendendo tantissime persone che hanno deciso di farlo, di dire di sì proprio all'interno di questo luogo.

0: Sempre in diretta su The Mag con Yuri Caliolo per questo bel martedì insieme. Tra poco parliamo di Google Maps che ci ha fatto perdere ore a girare, ma in realtà ci ha anche aiutato a girare un po' per il mondo. Adesso potrebbe trasformare queste strade in mondi da esplorare.
1: Oye, la vida.
2: La vida te hace mucho tiempo y...
1: Con su amigo en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: casa. The Mag Special 3.
1: Cari amici di The Mag, parliamo di Google Maps, che sta sperimentando una funzione che collega praticamente Street View all'intelligenza artificiale. In pratica l'idea è quella di prendere dei luoghi reali, quelli che già conosciamo perfettamente, che vediamo sulle mappe, e trasformarli in ambienti virtuali, esplorabili, quasi come se fossero degli scenari totalmente diversi, no? È come se ci trovassimo all'interno di un videogame. Tu scegli il punto sulla mappa, aggiungi uno stile, aggiungi un'atmosfera, magari un mondo fantasy, puoi farlo marino, desertico, surreale. L'intelligenza artificiale costruisce questo ambiente interattivo partendo appunto dalle immagini reali e tu puoi girare tranquillamente. La cosa affascinante è che non parliamo più solo di guardare una strada, parliamo proprio di attraversarla in una versione reinventata. È come se il mondo fisico diventasse una base di partenza per creare altri mondi, in questo caso non reali ma virtuali. Un quartiere può diventare un'avventura, una piazza può trasformarsi in una scena immaginaria, una città può essere riletta completamente dall'IA.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Son las 15 y 31 minutos. Radio
3: Calima. Un pomeriggio dalla redazione. La legge elettorale in primo piano dopo un'ora e mezza dal previsto avvio della seduta d'aula sulla riforma è cominciata la discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità. La riunione della Camera inizialmente prevista alle 14 è iniziata con ritardo e fino ad ora si sono susseguiti solo gli interventi delle opposizioni su temi anche diversi dalla proposta di legge. E Meloni sfida le opposizioni, niente voto segreto, si mette la faccia sulle preferenze, si conclude così un post sui social dunque della Presidente del Consiglio che aggiunge sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma dunque la propria responsabilità del voto e ci mette la faccia davanti agli italiani, scrive in un post social Meloni. Donald Trump, parlando nello studio Vale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vice premier e ministro degli esteri italiani invece dichiara che l'Italia è per la libertà di navigazione e il dar vita a pedaggi per il passaggio, dice Tajani, significherebbe realizzare un precedente pericoloso. Il nuovo codice della strada, novità che riguardano l'uso dei monopattini, dopo recente obbligo di targhe al casco dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa un milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi. Il calcio Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. I Blues che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roca il Belgio si ritrovano di fronte due anni dopo il successo degli uomini della Fuente nella semifinale di Euro 2024. Ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Calcio d'inizio stasera, ore 21. È tutto, alla prossima edizione.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un'imbarcazione con 37 migranti a bordo è stata soccorsa all'alba est di Lanzarote dal salvamento marittimo e condotta in sicurezza nel porto di Arrecife, dopo che il motore del gommone era andato in avaria. Novità sul caso del giovane scomparso a La Palma, dove un amico d'infanzia dichiara di aver riconosciuto il ragazzo affetto da autismo, riaccendendo la speranza dei familiari, che chiedono la massima collaborazione ai cittadini. Una tragedia si è consumata sulle coste di Tenerife, dove una donna è deceduta a causa di un arresto cardiorespiratorio dopo essere stata tratta in salvo dalle acque del Puertito de Güímar. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha emesso un avviso per l'aumento delle temperature nell'interno delle isole, con i termometri che saliranno oltre i 32 gradi nelle prossime ore, interessando specialmente Gran Canaria. Infine, la recente decisione giudiziaria che ha annullato la tassa turistica nel comune di Mogán, Gran Canaria, accende adesso il dibattito a Fuerteventura, dove il municipio di La Oliva teme ripercussioni legali simili. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ...1967...

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:34 minutos.
2: Sono le 16:34 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano, sia le preferenze no al voto segreto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento dei Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente. Una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata a largo dell'Oman. Nelle prime ore di questa mattina l'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave. Tutto l'equipaggio a bordo dell'imbarcazione risultato illeso. In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano disperse. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei di Stefano Tegano e Condello. L'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Calcio con la nazionale. In Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico che farà seguito alla definizione del nuovo DT Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente della FIGC a margine della riunione di giunta del CONI ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi. È tutto, alla prossima edizione.
4: Radio Calima. Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.
6: Desde lo alto de un rascacielos, los aviones observo. Quiero saltar, miro hacia el suelo.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
2: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
3: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.

chiederai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano, sia le preferenze no al voto segreto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente: una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata a largo dell'Oman. Nelle prime ore di questa mattina l'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave e tutto l'equipaggio a bordo dell'imbarcazione risultato illeso. In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano disperse. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, di Stefano Tegano e Condello. L'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Calcio con la nazionale. Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico che farà seguito alla definizione del nuovo DT Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente della FIGC a margine della riunione di giunta del CONI ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi. È tutto, alla prossima edizione.
4: Radio Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
1: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
0: ¿Hacen solo la pizza?
1: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
0: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
1: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
0: Llamo al 928-5388-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotillo, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

profondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: In Radio Calima suena Ultimo, romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: no puedes ser un rey.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
3: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
4: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Sono le 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. In primo piano la legge elettorale, l'intesa in maggioranza sulle preferenze alla prova dell'aula. In mattinata, dopo giorni di trattative, arriva il via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento di Fratelli d'Italia. Anche Vannacci si accoda, ma l'opposizione chiede e ottiene il voto segreto alla Camera sulla riforma elettorale e punta sui franchi tiratori. Sui primi voti la maggioranza tiene, Meloni aveva chiesto lo scrutinio palese. Trump fa marcia indietro sulla tassa al 20% Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Le tensioni fanno inoltre correre il petrolio sopra gli $80 al barile. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. Nuove norme anti-Maranza nel DDL sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale, il potere di effettuare il fermo preventivo solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute già nel decreto sicurezza approvato lo scorso 5 febbraio, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature previste oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Il calcio con i mondiali, Francia e Spagna in campo alle ore 21 a Dallas per la prima semifinale. Favoritissimi Blues del poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Domani invece l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina ad alta tensione 40 anni dopo la mano de Dios. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-32-98. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Bentrovati e buon martedì 14 luglio con il GR delle buone notizie. Bere 2 o 3 tazze al giorno di caffè o 1 o 2 tazze al giorno di tè associato a un minor rischio di demenza e una migliore funzione cognitiva. A confermare che il consumo moderato di caffeina e teina possa avere un ruolo protettivo per il cervello è uno studio pubblicato sulla rivista JAMA condotto da un team dell'Università di Harvard a Boston. Il caffè contiene composti come caffeina e polifenoli che possono offrire neuroprotezione riducendo lo stress ossidativo e la neuroinfiammazione. Una lente a contatto smart, confortevole, a basso costo e senza batteria in grado di monitorare la pressione intraoculare e rilasciare farmaci per il glaucoma in tempo reale. È l'ultima frontiera della ricerca che apre la strada a una nuova generazione di tecnologie personalizzate per la cura degli occhi. Il dispositivo è frutto di una collaborazione internazionale guidata dall'Università di Scienze e Tecnologia di Hong Kong e del Terasaki Institute for Biomedical Innovation. La proteina chiave dell'Alzheimer, la proteina tau che forma grovigli nel cervello portando le cellule alla morte, riesce a propagarsi grazie ai neuroni stessi spostandosi dall'uno all'altro e colonizzando aree diverse del cervello. L'ho scoperto lo studio pubblicato sulla rivista Neuron guidato dall'Università dell'Alabama di Birmingham negli Stati Uniti, che risolve così uno dei misteri principali che avvolgono questa malattia. I dati raccolti confermano dunque che colpire questa proteina rappresenta una strategia fondamentale per rallentare o prevenire la progressione della malattia. C'è chi nasce sotto i riflettori e chi, pur avendoli sempre addosso, sceglie di accenderli solo al momento giusto. È il caso di Shiloh Jolie, che a 19 anni compie il suo primo vero passo nel mondo dello spettacolo con un debutto sorprendente e silenzioso. Nessun annuncio, nessuna campagna mediatica, solo una coreografia, un videoclip e una presenza scenica che non è passata inosservata. La giovane figlia delle due icone di Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt, ha scelto di danzare lasciando che a parlare fosse solo il suo talento. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata

0: Canarias.
1: Es la hora 20, 32 minutos.
2: Sono le 20 e 32 minuti.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: En Radio Calima suena Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:31 minutos.
2: Sono le 21:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1977.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Canarias.
1: Es la hora 22:33.
2: Sono le 22:33. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo.

0: Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Sono le 23:32 minuti. Radio Canarias.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. Siamo

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,